0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Fuga in mi bemolle maggiore per quartetto d'archi, opera 81 numero 4.
1: Ludwig van Beethoven, An die Hoffnung, Lied per voce e pianoforte, opera 94, seconda versione. Stefan Genz, baritono. Roger Vignol, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Andy Hoffnung, lead per voce e pianoforte, opera 94, seconda versione. Stefan Genz, baritono. Roger Vignol, pianoforte.
1: Claudio Monteverdi. La giovinetta pianta. Dal terzo libro dei Madrigali a cinque voci. Testo di Anonimo. Concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato La giovinetta pianta, dal terzo libro dei Madrigali a cinque voci, testo di Anonimo. Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in Re maggiore, K81, Allegro, Andante, Allegro molto, The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hagwood, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore K81, The Academy of Ancient Music. Jaap Schröder, continuo. Christopher Hogwood, direttore. Igor Stravinsky, tre pezzi per quartetto d'archi. Danse, Excentrique, Cantique. Quartetto Isaïe. Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini. Miguel da Silva, viola. Jovan Markovic, violoncello.

0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato tre pezzi per quartetto d'archi. Quartetto Isaï, Guillaume Sutre e Luc-Marie Aguera, violini. Miguel da Silva, viola. Jovan Markovic, violoncello.
1: Maurice Ravel, Zigane per violino e pianoforte. Patricia Kopaczynskaja, violino. E Polina Leschenko, pianoforte.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja violino e Polina Leschenko pianoforte. Claudio Monteverdi, pianto della Madonna a voce sola sopra il lamento d'Arianna. Alena Danceva, soprano e ensemble strumentale Odekaton. Paolo Dacol, direttore.

Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Pianto della Madonna a voce sola sopra il lamento d'Arianna. Alena Danceva, soprano, ensemble strumentale Odecaton, Paolo Dacol, direttore.

Carl Philipp Manuel Bach, sonata in do minore per violino e fortepiano, VQ78. Allegro moderato, adagio ma non troppo, presto. Amadine Bayer, violino, Edna Stern, fortepiano.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato la sonata in do minore per violino e fortepiano VQ78. Allegro moderato, adagio ma non troppo, presto. Amadin Bayer violino e Edna Stern fortepiano.
1: Enrique Granados. Scene romantiche. 6 pezzi per pianoforte. Mazurka, poco lento con abbandono. Berceuse, lento. Lento con ecstasis. Allegretto, pequeña danza. Allegro appassionato. Epilogo, andantino spianato con esaltazione poetica. Pianista Alicia Della Rocha.

0: di Enrique Granados. Avete ascoltato Scene romantiche, 6 pezzi per pianoforte. Pianista Alicia Della Rocha.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 47 in sol maggiore, Oboken primo, numero 47. Allegro, un poco adagio. Minuetto a roverso, trio a roverso, finale, presto assai. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 47 in Sol maggiore, Hoboken I, numero 47. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata in Fa maggiore numero 5 per violino e pianoforte, opera 24. La primavera. Allegro. Adagio molto espressivo. Scherzo. Allegro molto. Rondò. Allegro ma non troppo. Maxim Vengerov, violino. Itamar Golan, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata in Fa maggiore numero 5 per violino e pianoforte, opera 24. La primavera. Maxim Vengerov, violino. Itamar Golan, pianoforte. Christopher Simpson. The Spring per tre viole da gamba e basso continuo. Fancy, Air, Gaillard. Sophie Batillon, viola da gamba. Friederike Heumann e Brian Franklin, basso di viola. Matthias Speter, arciliuto. Luca Guglielmi, organo.

0: Di Christopher Simpson avete ascoltato The Spring per tre viole da gamba e basso continuo. Sophie Batillon, viola da gamba. Friederike Heumann e Brian Franklin, basso di viola. Mattias Speter, arciliuto. Luca Guglielmi, organo.
1: Maurice Ravel, concerto per la mano sinistra in re maggiore. Lento, più lento, andante, allegro, più vivo e accelerando, lento, allegro. Cédric Tiberghien, pianoforte, orchestra Le Siècle, François-Xavier Roth, direttore.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Concerto per la mano sinistra in Re maggiore, Cédric Tiberghien, pianoforte, Orchestra Les Siècles, François-Xavier Roth, direttore.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Das himmlische Leben, La vita celestiale. Bedächtig nicht eilen, in gemächlicher Bewegung, ohne Hast. Ruhevoll, poco adagio. Sehr behaglich, wir genießen die himmlischen Freuden. Anu Comsi, soprano. Orchestra sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Roger Norrington.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Das himmlische Leben, La vita celestiale. Anu Comsi, soprano. Orchestra sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Roger Norrington.
1: Béla Bartók. Sonata numero 1 per violino e pianoforte, opera 21. Allegro appassionato, adagio, allegro. Patricia Kopaczynskaya, violino, e Fosil Sai, pianoforte.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bondomes di el notiziar ladin den vender ai 26 de juin. Ve salude, anter la neves den che en nom d'artigei le morte in dena sia vacanze salmer, el bilanz de la verdia de finanzia del Sutirol, el nef proget sull'energia a idrogen de la provincia de Busan, la festa de San Villa Trent e a Moena, con la festa di Ottantain de la Monti Pallidi e la sepoltura de Don Carlo Crepaz a Cianacei col piscop in Gerno. A mode autra valedes, de neves da duta la valedes. Tenker de ora le la coppa del caffè, il titolo della trasmissione de in che le educazione alla pesce, de chi stempe se tronte d'anta troppa situazioni sinistres, o la che non seppe il farconde manco de regioner de vera e conflitto, un po' a una bel vida, seppe il pamò regioner ence de pesce, e il programma le de Doretta Zanoner. Scomenzò ad esco la neves internazionales, do dal tremoroz doppie de danta in sera tel Venezuela, la grana la destruzione, ma ence il bilanz della vittime le do che il cres tragicamente. Stefan Pescolderung.
2: Tutta la disgrazia l'inceval, buona notizia. Anche le operazioni di soccorso vainanza senza interruzione, este mese, do da 36 ore, da trafora in vita dalle urbines nala de 36 anni, che sa salvesse sotto una punta dell'usch. Ma la situazione resta tragica, e in un momento in cui 50.000 persone alla donna plata internet arginata in posta. 235 vittime confermate ufficialmente a Cinesani e passa 4.000 i feriti. Il tremorozzo ha visto pizzante alla Guaira, nel nord-ovest sulla costa atlantica del Venezuela, e ha causato la distruzione della capitale Caracas. Considerando la gravità della catastrofe, al Venezuela ha da maniera aiuto a livello internazionale.
1: In turisti di 68 anni d'artigei le morti in giorno mes di a Colonia spiaggia ad essere stat melt il mer. Il fatto le succedu appuntinte la spiaggia ledia della frazione de Roseto degli Abruzzi dalla provincia de Teramo, antere il chalet lo squalo stabilimento Bagni Bruno. Giovanni Battista fae e le rasit a noder e somme che l'abbia ciapà il bot al cher. In bagnante la veduster meltelega e la chiama in soccorsi bagnins. L'om le venu recuperage e venu fate il massaggio cardiaco sulla berca che cena de salvament e nena che il venia portata ritorno a riva. Sul post le intervenu il personal sanitaire che l'esitinant con la manovra de rianimazione. Per il turista un po' non le sta più niente da fare. L'era in ferie da sol con Sichan, ten vegin, camping e da en il passeo lo sia vacanze da distà a Pontin a Colonia spiaggia. Non le state disponu l'autopsia. Mudò un argomento e reso non de drogues, e il cresce e il numero della persone scurede dal servizio per la dipendenza SERD del Trentin, in che il venuz a fora a Pontina cagion del Di Mondial contro la meldoranza de droga. Al do di dach più neves del 2025 le seppre sapec 1300 la persone stoute su dal SERD, con un smauramento del 40% in confronto all'an passà. Tel medemo tem se d'ombra ence 270 ricovere ste ospedel, le alla meldoranza de sostanzes e cater morch. Numeres che rua pede a tutta l'attività intensiva de contrast della forza dell'orden e impegnedes de 165 operazioni contro il consumo de droga via perdut l'an. La direttura dell'unità operativa Dependences, Ermelinda Levari, la mette all'uster de che ti ultime due yen soralduto il fenomeno della meldoranza de crack l'abbia registrato in increment net, interessant persone de ogni fascia d'età e provenienza soziale, dai più giovani in sina ai professionisti con la posizione dell'uriera in forzeda. Un'attenzione particolare alla ven autentica e più giovane, ai dati nazionali in mossa che il prun contatto con la sostanza le despese in dena alla gioventù, vel cauta dandi 6 de 6. Perché stel ser de Trent l'ingegna percorso dedicato ai tos con appuntamenti riservati alla ore del domesdì. In conto della dora de fentanyl e invece gli esperti invia la prudenza ma lascia fuori al momento situazioni d'emergenza del Trentin. Desche che la spiega la dottora Levari e il monitoraggio della sostanza le attive da 2018 e le state rinforzate a mo' de più di ultime segni. I casi registrati i reverda belche de mo' la dora de medicamenti del cheder sanitaire e noi metallustra la dora sparpagneda con altre drogas. I più gran cruzes, la finessù, la direttora, i resta lì alla diffusione della cocaina e del crack. Mudon in do argument per i 252 yen da canche le vignù metto sulla verdia de finanza che la de Busan l'ha fatta in bilance in chiedersi attività del tempo de nan e mezzo. Stefan Pescolderung.
2: La verda de finanza de Balzang hat die Kontrolle fatsch del tante de dort meisch, abine 89 evasurs fiscai e praj 1000 orange a fosch. In plö allenche de scurie evasions fiscales a livell international pur na somma de passa 55 milions d'euro. Del contest di finanziamento del PNRR alla verda di finanza dei dant 43 cittadini che desavais burdonei a soldi per passa 3 milioni d'euro. In più alla verda di finanza se costre per una tonnellata di droga, saranno ia 12 persone e non dant in charciant. Per ciò che riguarda la marciantia, è noi se costre 1300 kg e 1300 litri di prodotti alimentari nia sigus o venus abusivamente, e in 70.000 prodotti falsificati. All'inizio è noi alzi fuori anche l'attività di soccorso, la verda di finanza, anche c'è con il joller e drone, che consiste di portare aiuto a 670 persone, e baldi in c'è a trasportare 12 morti.
1: Hydrogen Adige Valley, la valada dell'idrogeno del Sud Tirol. Con un nome che ha una assonanza con la Silicon Valley, le venue in auda in Gerna Busan e il Center NEF per la produzione di idrogeno. Matteo Taibon.
3: Le Center NEF des Garantien Transport Public Sostenibel io ester und ein Plan più moderns del settur a livello europeo. Su attività al metumangen nier, ara se tratta di un progetto da 35 milioni di euro, con i finanziatori le PNRR, metu agit la provincia de Borriada con la Sasa e l'Alperia. L'implant dal Rayon Industrial de Balzang Sud funzionia con le fotovoltaic, e una prestazione de 2 MW. Vignede è un buon da produce 360 kg di idrogeno. Belozen garantisce l'idrogeno con funzionare sa posta a Balzang e Marang le funzionamento di 50 corrieres. Tal dagni ongro su alla bella compede di 120 corrieres. Luis Amort dall'Alperia ha alze fora che Belozen potesse le trasport pubblic ni garantì zonza emissions con una combinazione di mobilità elettrica e a idrogeno. Agna de gune innovazione zonza can fiesi investizions e ha le coraggi da decare risorse da ang fora por portennant le scoses. In scuola presidente della provincia Arno Kompa cercò vige tal progetto un esempio europeo di decarbonizzazione. Alla dod l'assessore per la mobilità Daniel Alfreider alle Südtirol seng da infrastruttura co concept la produzione di energia netta su le post in scuola anche con la riduzione delle emissioni in c'è più autonomia energetica. Un po' isolé idrogeno da Ega 3 elettrolisa, con energia elettrica. Spo messo le densifiche per la doranza, in ce le trasporti la conservazione e la desfidata in cost. Convenione che svari ven l'efficienza più bassa, in bussa idrogeno, co trasforma idrogeno in dote energia elettrica, e manco efficiente con bus elettrico co va a patri. Perché la lince us critiche di scocchera di Paul Kölensperger dal Team K, cobaia dell'idrogeno è una tecnologia superata te che non convenia più da investire.
1: Ence te che stanno venuto a Telmet del Sud Tirol de fer ensin a 32 mesi di servizio civil volontari organizzazioni e ence Stefan Pescoldrung.
2: Per poter fare il servizio civile volontario, ma se ne vai dai 20 anni in su, in la residenza del Sud Tirol. Un po' il fatto che organizzazioni di svalia, cioè case di palsa, cooperative sociali e anche istituzioni pubbliche, per fare un buon esempio. Alla dod l'assessoria per sociale, Rosemary Palmer, è una buona possibilità da provare fuori a val di noi, se non si orienta da noi, o anche se non fa val socialmente utile. Il servizio civile volontario può essere dal manco 8 fino al più 32 mai, e da fa il da 15 a 30 euro all'edma. Il pagamento è di 300 fino a 400 euro. A disposizione l'indotto 100 post per chi può fare domanda direttamente per le organizzazioni interessate. Non si tratta di un posto della UR perché non vale pagare i contributi d'assistenza sociale. Organizzazioni con 8 persone che fanno il servizio civile volontario ma presentano una domanda entro la fine del mese di mese per l'Ufficio Provinciale Volontariato e Solidarietà perché il pagamento di volontari viene spostato dalla provincia. Queste organizzazioni non vanno in fin davanti. Informazioni più avvisa c'è dell'Ufficio Volontariato e Solidarietà e c'è sul sito web della provincia.
1: A Trentin che ven fat festa per San Ville, patron della diocesa. Le venu dit messa te dom a Pontinin che da doman, con la tradizione e la processione che quest'anno l'hai venuta a descanceleda per la mancogna de don Carlo Crepaz da Cenacei. Alla fin della messa il piscop de Trent, don Lauro Tisi, la consegnasse a Neva Letra la comunanza e la dat fora il pan e il vin. In che dalla curia le venu dat fora ence i mudaments di prevesta la parochis provincieles per fassano le mudaments a già che resta Don Mario Bravin. Avvisa su questo argomento la gesa de Cianacella era piena de gente per la messa de sepoltura de Don Carlo Crepaz, morto all'età de 61 anni. La messa l'è stata dita in gern da 30 preves con il vescovo de Trent, Don Lauro Tisi, Cecilia Mazzel.
4: La comunanza de Cianacei e de Pinzolo sa strenta la famiglia di Don Carlo Crepaz, morto fuori in bel seren in mercol passà. Da Trenzù, le ruance il vescovo Lauro Tisi e il vescovo de Perugia Ivan Maffeis de Reis Trentines e a dir su messa le una trentina de Preves. Le ruance i groppes, le volontariate, le autorità duce a strenta la mère Don Carlo Cesarina e alla sor Luciana con l'om e i due necce. La morte Don Carlo Crepaz e del vescovo la Mancogna per tutta la Gesia, siamo tirati una comunità che padesse e fece faria a capire e a girinante. E lo ha definito una lum gentila, un uomo chiet ma determinato, un buon de mettere ad la comunità. L'ambolt de Cianacei, Giovanni Berna, la ricordà Don Carlo Crepaz, co che un che semenea il Vangelo del mondo, e la vice ambolta de Pinzolo, Monica Bonamini, la dice che Don Carlo era la presenza costante della comunità della Varrendina, tras la letta, sempie e autentic. Il saludon con riconoscenza per tutto quel che l'ha fatto. A Moinsera, dalle sota Pinzolo, il vescovo Tisi e il vescovo Ivan Maffei hanno detto una messa e in che domenica, da mese alle 5, venne tu a girare un concerto dedicato a Don Carlo.
1: In che le segra ence a Moena e a Pontinte, il cheder di questa segra e il venne ence ricordai 80 anni della Unione Sportiva Monti Pallidi, Cecilia Mazzel.
4: Il paese di Moena sarebbe da in chiera domani con il suonatore della musica del paese, un buon dì dai quers della Ceses per annunciare il dì di festa. La sega di San Vire è scominciata con la defileda dell'associazione e dalle sdieste di San Vire le sta di sumessa grana cianteda. Domenica la festa la si tramuda su un calepart o la che è venuta su un tendon e o la che da in giern ventegnu ence la Dolomites Music Festival, il contest dedicato alla musica in movimento per la prima volta del Trentin. Il domarena scomenza con la premiazione di Atlet Mondiale de Moena, Atlet Occhi de Famiglia, che ha scominciato l'attività sportiva con la Monti Pallidi, ed ostra al concert della musica de Moena sotto la bacchetta del maestro Roberto Silvagni. Dalle 5 domenica la festa per gli 80 anni della Unione Sportiva Monti Pallidi viene ricordata da Cicchines, presidente che allora per la Unione. Nomincerà Carlo Ganz, presidente attuale, e Gianluigi Donei, stato presidente per 26 anni. La Monti Pallidi da sempre la desse il metta ai sogni e alla zona di Moena di fare de più sport, non de moschio, paslenco, salt, ma anche atletica e corsa e ballon, bene per indirvi alcun. Adida anche l'offerta sportiva della Monti, la Sasha Riafora, ad alta disciplina della rampinera sportiva e la Monti collabora con il Ski College della scuola di Nave Fassa.
1: La giunta del comune di Cianacella consegna a Michela Marangoni il servizio di direzione artistica, organizzazione e coordinamento di eventi per il TEM di EIN del 2026 e 2029, in rinnovamento che la porta su e la tot su volentiera. L'incere l'attualità e la programmazione di circa 40 appuntamenti da distà ogni anno, la gestione di eventi culturali da d'inverno e fora per la stagione la programmazione di maxi schermes informative del paese. L'affidamento di red per un import complessivo di 66 490.000 euro, l'Estat approa in considerazione della natura fiduziaria le lenceria venirà regolata da ence da convenzione specifica con l'Ombolt de Cianacei Giovanni Bernard. Il Consiglio del Comune di Cianacei approa aduce a una l'istituzione ence di una commissione del Consiglio per la Pruma Cesa o la che le ite Giovanni Bernard Ombolt, Luciano Fosco e Paolo Casagranda per la Mauranza, Luigi Marchetti e Antonella Daprai per la Mendranza. Il Securuzierà che sconsegue questa commissione de proponere scommenzative se formulare parere sull'urbanistica, regolamenta e semplificazione amministrativa per favorire la realizzazione de maggiori destinate ai sentadins. Il Comune della Roccia la pubblica un'ordinanza sui serai del Sottoguda e la indò avverte il percorso per la stagione di stade 2026. Il sito naturalistico le da poter visitare in sin ai 20 di settembre, duci dis dalle snef alle sot da sera, con il numero massimale di 400 visitatori del medemo tempo. Gevenda tel met desirite de moda la strada autorizzata del Sottoguda e Melga Ciappella con biglietta, pontin e elm protettiv obbligatoria. Le vegnu fora en cinchie che le vender la parola ladina della settimana che le fiorir del soreie. En stouta le la quarantesima parola della settimana. In con del tempo, la stazione Arpaf de Belun, la met Nigoles e Veladures, che va in ante in cetel domesdì con smauramenze in versera, che anche le pervedu temporei su nossa Dolomites. A 2000 metres, la massimes le 72 degrees, a 3012 degrees, a Saint Martin de Tor le pervedu la temperatura più alta con 32 degrees. Con che sledut donca per il notiziar d'Incheve, la suona adesso la coppa del caffè con Doretta Zanoner. Stage ben!

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gi dai programmi sladins della RAI.
1: Buongiorno da Doretta Zanoner. Anche sono onde educazione alla pesce. A sacchete che clima maledetta e violenta, sempre più presente in nostra giornades, e ne des cruzies, paures, tensioni socieles. De che scenarie, da me fora, la scuola l'ha un dover fondamentale. Non demò costruire conoscenze, ma la conoscenza ence do inter in laboratorie che insegna e pratica il conviver pacific e non la violenza. John Dewey el disea che la scuola è una piccola società, un laboratorio di democrazia. Chio i bece la besses sperimenta quel che significhi vivere insieme. Se ti class alla sua messa individualismo e competizione, sarà il modello che Joenich i porterà con Nietzsche. Se all'incontro e vif relazions o la che ven rispetta la desvalivances, o la che la regoles le sea setedes, o la che il conflitto e il pense mudere in crescimonia, un po' i fesse esperienza concreta de pesce. Non besta la insegner, le de besegne della prateghera.

Se pisona le veres che le sette il mondo, perde no poderle scapire, tench morch, pais de satè, e muie de gent che concian pera. Così per una situazione spropositeda, desché che il tenta de mettere in luster Voltaire, zate il 1752, te so contia Micromega. Il protagonista Micromega e il venda un di pianecce che esira intorno alla stella Sirio. Voltaire l'immagina Micromega gran ben 42 chilometri. In dena so viaggio te spazie, Micromega scontra un sentadin de Saturno, muie più piccol de ella, l'era grande mo in chilometri remessa. Canche rua sulla terra, de gra a toc de diamante, dure de schezzi bicheres, i doi extraterrestre ie bonde intraveder i essere sumenia, che ie filosofes, geometre, scienziaccia, impegnete una spedizione per mera. E i conta della veres che se combat sulla terra, e gedissa. Ma saede, per esempio, che indena che ve parle, le centmila match de nostra sorte con un chapel su cef che copa centmila etre somn con un turban sul cef o che veni massacre da chi e che belle che da perdut sulla terra su set che est dan long temp. L'extraterrestre el domana de saere il perché e la risposta le chiesta. Se tratta, disse il filosof, de velk marudel de loca, grande che vos calcagna. No che valguin de chi milions de omen che se fes caner i pertenien festuc de quel marudel de loca. Se tratta de mode saer che quel el sarà de nom, che se chiama Sultan, o sarà de nauter che se chiama Cesare. E né l'un né l'auter el vedrà mai che il toc de terra. E belle che nessugna, de chi che se coppa, l'ha mai vedù la persona che han via via la vera.

Interessant da me fora, fossa lesera e suenetsch che sta contia, fer veder des che Voltaire el descrif l'umanità el mette in lustre si grande feccia, l'orgoglie, il fanatismo e la tendenza alla vera. Ence ben che si è passato i secoli, il messaggio dell'opera el perde anche con di. Asa che il messaggio dell'autore le chiera, de mo se si passa via l'orgoglio, il fanatismo e l'egoismo collettif, sarà possibile avere un mondo più pacifico. Desche se disea Dante, la pes la si insegna tras l'esempio. Na classe la che le scuter, rispettosa, l'inclusione e la gestione chiara della beges, dei da scoles a sperimenter direttamente che vuol dire vivere in pesa. Vivere in maniera civile. Vesina l'azione di ogni dì, la letteratura la sporce strumento forte per sviluppare empatia e spirit critic e per capire le conseguenze della vera e dell'odie. Leser e discutere insieme permette ai scolesi di se confrontare, imparando a rispettare le opinioni dei svalives, senza durare l'aggressività o l'ingiuria. Papa Francesco lei ha definito la pes de schen artesanat de ogni dì, fat con ac concrec de fraternità, accoglienza e perdon, piuttosto che de mo trattac. La sottrissa ence che la vera le sempre na desfata, e la pes la domana corage, disarmamento e libertà religiosa. Il disea e raccomanea de nostra rassegnera. Vi auguro a duc in bon domesti da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lüssit, das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione ladina e buona edizione del notiziar. Ai sette messeni arrendò da uri dal pubblico al casa del parco naturale, al plan de Mareo, o la canè di Taurella do a fa la URSS pur ingrandire la struttura. La URSS d'ampliamento scomincia alla fin de merz, al vainante ratter ingrandire l'entrada, con la LERC noi a portoite i visitadus. Il dung, il responsabile della casa del parco, Matteo Rubacher, intervistè da Mara Miribun.
3: Un treza bi problem kan kan de grand classes kilo spons un bel mudel de rucksack e tasches da scora e pur calo durans pi ampliament pur matit na garderoba in pe de te cosas e nato problem che charun da fadami cale la situazione di due piros cinasagni e il cal claurat la chasel park che man pro il banco all'entrada e io ci farà zainci in te pitch piro e un post de pluing laur post laur in pluing insomma sono di ci ha funince ci guad bosenti prossimi a indec a una persona de plu fix la chasel park che lo di al momento fa uns chi la ursi pirose l'entrada
1: ha dit Matteo Rubacher responsabile la chasa del parco naturale al plan de Mario. Tena collision frontale dentro il motore e l'auto, dentro il pass Pinai e Urtjai, e nuda ferita da San Incudamis di una giornata da 18 anni del posto, che avvisa il motore. Le sgauges del buon incidente ci modas la ripla avvisa. Do prima scura sono le poste, la giornata nuda portata con il Jolior Pelicandui, l'ospedale da Balzan. Sul posto, e ci sta il sudafug di Runcadic. E la ligia di Cianacciai Nutinini è la massa di sepoltura di Don Carlo Crepaz, il più lungo morto l'età di 61 anni, e il di un Cecilia Mazzel.
4: La comunanza di Cianacciai e di Pinzolo si astrenta alla famiglia di Don Carlo Crepaz, morto fuori un bel seren il mercoledì passato. Da Trenzù, le ruance il vescovo Lauro Tisi e il vescovo di Perugia Ivan Maffeis de Reis Trentines e a dir su messa la Trentina de Preves. Le ruance i groppes de volontariate, le autorità, la morte di Don Carlo Crepaz e del vescovo della Manconia per tutta la Gesia, siamo davanti a una comunità che padece e fa sfaria a capire e a e lo ha definito un uomo gentile, un uomo quieto ma determinato, un buon di mettere ad la comunità.
1: Per i 252 anni, da quando le numerose la verda di finanza, a Cala da Balzan ha fatto un bilancio in cui la sua attività del tempo di un anno e mezzo. La verda di finanza di Balzan ha di controllo fatto del tempo di dot mais, ha bine 89 evasur fiscali e praj 1000 orange a fosc. In più, ha l'anci di scurri evasions fiscales a livello internazionale per una somma di passa 55 milioni d'euro. Il contesto di finanziamento del PNRR ha la verda di finanza di 43 cittadini che desavais burdonei a soldi per passa 3 milioni d'euro. In più, alla verda di finanza si costruì per una tonnellata di droga. Saranno 12 persone e non andando in charciante. Per ciò che riguarda la marciantia, noi si costruì 1.300 kg e 1.300 litri di prodotti alimentari nella Sigüge o venuti abusivamente, e in 70.000 prodotti falsificati. All'inizio noi alziamo fuori anche l'attività di soccorso della verda di finanza anche c'è con il joller e droni che consentono di portare aiuto a 670 persone e baldi inizio a trasportare 12 morti.
5: Caso per ciò verda il bilancio della verda di finanza e dunque abbiamo annullato le previsioni del tempo che non si muda niente a CIS. La pressione alta porta in ante però a condizioni da mettere. Dalmiste darà il domani di lungo surato. Domis des formarage poniros grumes popularal incendi val temporal al chalt. Ti paese des valades la dinne sarà les temperatures ple basses d'antar kin je de 7 gra. Calles ple altes pudarà ruvesse valurs d'antar 27 e ben 31 de gra temperatura che desni registrada domani a San Martin. E a Bazan e ti raggiungi in ceria il cinema ha perduto temperature cina entro 37 gra. Tanto la protezione civile ha defora un allarme di livello cuce. E cioè sono se ruva la fine del cast edizione del notiziario da Sara e chi lo va alla Zaninant con la programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin. Porta d'Averta sön cultura, Erd e Musica.

0: Buonasera e benvenuti alla trasmissione culturale dai Crepes del Sela. Al microfono vi saluta qui Monica Kelder. Un fatna ciaculeda la scuola professionale di Urtigei con Roland Senoner de Santuil, de si vita artistica, de si esperienze d'anter mostres in de sfidedes nuoves. La schonke als presente.
1: Io sono nascito a Bulzang nel 1966. Io faccio la scuola di Ljubljana, di Selva. Poi sto tre anni in Vincentino, ma faccio la mittelschule. E poi dai loro per snell tempo la strada di fare la scuola d'arte, di Selva. E l'altro faccio i primi tre anni e poi faccio il maestro d'arte. Penso che lo faccio un bel esame, io ho il maestro d'arte, ho il diploma di Tlamang. E dopo tre anni ho fatto la scuola di Ciple, che fa un'idea a Sledec, in Giattonia, in Mostri. Poi faccio la scuola e lo fa il direttore Johann Morodrin. E ho fatto due anni, e ho fatto tanta luce del mese di poter Ciple a Chigioni, con una donna, con una binonia Mostri, con Cordiban. E ho fatto giù con l'accelprüfung, che l'ho fatto. E io più che altro fai scelte interessanti, sani. In tre anni vivi a scelte a Manondo, in Cipro Sud Tirol, forse il posto, a signor mese, in luce da Pauch. E tanto luce vivi su, il Marteltal, il Finchgau, lo fai scelte in Cantor, anche Clot, il Rajon, la Felturns, la Jung, Badiocci, un po' manco, il Neutauit, un po' manco, e anche ci fuori, lo tanto luce in Cipro. Ma io vivi forse il posto, i signori, che c'è. Lui ha fatto poi per fare la prima mostra, poi per fare la salva, e lui ha avuto un gran successo di insieme a Lucio Fontrese, e anche come il soggetto del sujet. E io sono in una maniera abbastanza realistica, che vuol dire che il ruolo da oggi, che è un grande bel, che fa. E io vado a creare, e anche in Russia, storicamente, c'è un luogo più caratteristico del posto del luogo. Poi è molto interessante da sani, come mi forse anche piaciuto, poi anche la natura d'ora che ci nuovi. Fuori da signori, in giro in l'auto, samba, fuori in corso da sera, poi il ziel fuori nord, c'è lì davanti buoni, no? Ma poi una passione, tanto da altri, magari faccio te c'è altri, passione, si fai me fun più portata che ci viene.
0: Roland, ho avuto che con il da sani ne ruvo mia tanginante da gradina. El ulova se giauri. Il fava diventa curioso, interessato all'arte contemporanea.
1: Buona, mi sono trovato in Russia e un po' capire anche un po' cosa fece un po' a si confrontare con altre realtà. E poi mi sono cercato danza di Giorgio de Gradina e provare anche un po' un'altra strada. E mi sono anche un po' interessato un po' a questa arte contemporanea, che dice un po' alla moderna kunst, fava un po' diventare un po' curioso anche. E ho capito, per me pensavo che io mi sono reagito nella scuola e che lavoravo un po' altrimenti. E poi ho fatto a Urbino, io ho 25 anni. Da un trip si piove anche, io mi ricordo che c'è anche da venire, che lo vengo, non so anche dal fei, perché c'è l'anno di portare in anche, ma qualcuno mi interessa, mi fa proprio meglio di anni. E poi ho fatto a Cialè, Urbino, per me pensavo che fece mi fonte là in casa, no? E poi sono giù a Urbino, che io ho portato un po' anche una città bellissima universitaria, un po' la culla d'Italia, del Rinascimento. E lo si dice che lo so, per me già ho proprio un po' scontato il Fironc. Stato un po' 4 anni laggiù e fino a via anche l'Accademia delle Belle Arti, mi ho iscritto 3 del Maestro d'Arte, anche, ho potuto Besnello, ho avuto l'accesso lì. Stato poi 4 anni e sto via con la tesi, il mio diplomato con 110 lode. E poi ho iniziato a Claude Gradina e samba il mio amatore il campo anche sozzaura, ma sono anche lì. Ho iniziato un parere anche scialdi. Tanto ho iniziato a vedere la storia dell'arte e lo sono in Niederrangnaut. E poi ho iniziato a vedere il proprio con il po' Karl-Heinz, ma poi non ho iniziato a vedere la scuola, no? Scuola. Poi ho iniziato la matura, la privata. Nel 96 ho iniziato a salva a insegnare. Ho già stato bene, tutto l'altro. Insegnavo i disegni, progettazioni, mi sono fatto un grande bel.
0: Maestro di, artista ora da ora, la scola, cocche sburdla per un via via la strada da artista. Roland se a specializza sungel de sani a durvang mel rispel. Si motiv a scumanciamant fova la plumes, la cuas di uccei. Il se fat conoscer propi per chisch chedri. Ma audiungsel el unstas.
1: I pomoci dic per cer motivi anche per l'insegnamento mai psama ietlo proi pagin per la strada anche un artista i mai taudant i son angit lo ban come un'attività artistica passo angit a mano ander son scialaggi natalut ora de gredaina i proam confronte natalut scialam de portainant de sani non tang de panger ma lo mai per propi da giuco de sani poi droisch con cia Predrat con questa pluma, si oisch con cia con la coa di uccieri, della coa di uccieri, lui te ora la pluma, e ora di questo contesto anche un po' che fa questa sicurezza della coa, io ho portato la pluma a una dimensione, io ho portato un grandi anche questa pluma che fa diventare il plumes monumentale, forte, da sniedz, a man, col rispel, den Charviers ein treu koi fat vor oi portainati vor na schui und kann mir mehr von der schu prodigiani alonja in gali foi un po kun schu a jaki oi skuncha un jetzt lo livel provinziell sonst gerade in a foi un po kun schu zani a schi vekai ich kas vor den tang mia padien suje a dit il soggetto de questa pluma e la pluma so po samba ripetuto e poi scinciaggi a manondo un po' d'ancora e io ho anche potuto fare mostre un po' d'ancora poi sta a New York, poi sta a München poi sta a Roma anche mostre personali mos di che ho già tanto un po' su stagni un po' da tutto l'esperto fa il Künstlerbund, fa a mostre a New York, poi va zurück poi la Goethe Galerie insomma io faccio fuori Charlie Grant Kann man vor, Sapubel? Ich frage euch vor, komm rich. Ich mache die Metri, Metri. Wie bei dir, ich war fast alle Triennale im Chor, die lohnt die Tore in der Sonne, die Pluma, die vor den 10 Metri. Die Pluma, die ich bin, Lissabon im Chor, die moi, die Pluma, die dort da kei, die Leute sind nicht da. Die waren eins, jetzt nicht auf die Poense, aber jetzt nicht auf die Domak in der Seier. In Gali, aber ich frage mich, cool Sonne, und vor allem, natürlich, da belang massa perfektion il po foi con su i po fe mod kaitsen is i poi medem in fesenia do i kalbu top ngale to dut niente il fa massa calcular fa va con conflict an come stas in crash me fun i la chovan pro da tre rob si mal psa no ma kestan buta pania ganz
0: Roland se aino dat ju kun lang sanyamant de scola per kalke adam fe kun la pert artistica Dolla plumes, als comincia a se dedicare al color, facendo de gran chedri da color, sterch e astratch. Ciul di pa questa mutazione?
1: Per fortuna, per stare un pezzo che non più fa i propri, non più fa tutto da altre robe, intanto ho poi anche noi comincia a insegnare, non sono 10 anni di questa scuola, cioè la scuola professionale. Mi da giù no più con insegnamento e ci crever da la parte artistica il percorso che fa artistico il nome io me da giù più un cultpage no io lo sai no completo modai impara a conoscere il colore mi da giù proprio col colore e anche più lo capisce chi è il colore i d'antrit io ne sul des schwarz un anche del pitturs che fatta manant che sama un po la hotelleria anche mal il cordi lo yank fa drangler so anche Kavier, die Seite, die Summe und Zauch. Der Suite Neujahr, und der Ultima, die stand der Suite, weil ich stand ein Bellprojekt, und ich predige vor der Susu Likaro, und ich habe nicht auch der Mythologie der Idee der Likaro, und ich habe eine Interpretation, und ich habe mein Name mit Pansen und Parai, und ich habe auch ein Porer, und ich habe eine Furez, und Parai, Bell, Nata, und ein Technikus, und ein Ora, und ich habe ein Menschen, De pants, tlobain po dai lovan o te plumes.
0: Laulus matera la proa, cum si operas de gran dimensions da culaur i astrates che da ite positivita. La stredes je schaldi pludaviertes la champro mudaziungs che jete uniceder na surpresa.
1: Bona jua bulsame, predi loe niaz nias un parei a leurac. Il ho etau la flex, jetz nias su plumes, jetz war intern, ma sun parei de Pton, e calipore sta, cal ti has podit wall drawing, cal fo angilo, un'esperienza ben interessante, plus o anse po anzi, su un granitplot, fuor con un winkelschleifer, Es lascia anche ganz bella Aurel, wanga dice Material, noi da una parte magari del Granitplatten, Klumankers Knus, con Shampoo, con Tort, Cels da Furkunschi, von Stracciers, Jacques Granit, i braut kal Fosch, kann i braut nia da nostra Pers, kal van tutta l'Africa. I posti a Lucido, noi kan fes incidere anche con di, no toccana Flex, ich kommenz a znier, no? Poi la Kombination da Da bist du ja durch, ich kann nicht die ganze Zeit durch, in der Blume kann ich die ganze Zeit durch. Ich habe vorhin eine Massage angefangen, ich habe an der Blume auch gewusst, Saura, ist da durch das Material mir. No? Ich habe mir vorhin gesagt, ganz interessant, die Manualität, die Ehe, ich habe vorhin noch sind da, aber poi, das ist ein Kontext, ich habe mich durchgeführt, ich habe mich durchgeführt. Ich habe mich selber, ich habe mich durchgeführt, ich habe mich durchgeführt. Ich habe vor 97 Jahren fahre ich ein Restaurant in der Schule. Ich habe vor einen Wettbewerb für Pierre Cardino. Ich habe mich gewinnt und gewinnt. Ich habe eine Pittura im Kordimor und im Privat. Ich habe vor allem eine Kode der Tiere. Ich habe vor allem eine nächste Idee, die Leute mit den Moutons klatschen, krachen, zu l'albero della vita. Das Thema vor Schule und Leben. Ich habe mir gesagt, in der Schule habe ich mich von vorne durch die Vita. Scuola, imparé, e poi abbiamo pensato, poi a un'idea urbina, c'è che figurativo non si fa credere, no? Si fa più abstratto, non si è niente convinto. Abbiamo pensato, poi fece gente che ci sono i mutons, muti in muta, però è tanto la mano, questa planta che cresce, più che va su, più che impera, e poi abbiamo detto, un grande simbolo, che va a mandrata, a manciancia, al ban, il schlitz, lo ban, ho intuito un grande simbolo, che verda la disciplina, che verda la direzione della terra, ho intuito il simbolo del fleiss, che dice, poi libri, insomma, tutta la scrittura, la intima è un grande attributo. Questo per dire, ho fatto da un'ora un po' una storia, no? E quella, ho messo un ban, fa colpo, io l'ho inventato, io l'ho in affresco. Che è una tecnica che non si può fare più di quella che vedo, è anche impegnativa. Io l'ho imparato a giocare a Urbino, ma poi ho fatto anche tecniche. Io l'ho fatto anche di prima volta che ho un problema, ma al febbraio ha detto la realizzazione dell'euro, il fuoco grandissimo, forse l'euro ora del normale. Ho fatto anche di prima volta che ho un problema, ma al febbraio ha detto la realizzazione dell'euro, il fuoco grandissimo. Verstehen, l'aurora del normale, ich habe nicht so ein Dutt

0: spazio per poter mudare in corto modo che non lascia proprio. E lasciamo proprio nascere ogni chiedere più una sorpresa. Non tanto, sono i cosi famigli, l'altro, non è che tanto c'è con qualche fornante. Sie dann kommen dann die Kajing Lörkwisch funktionieren, die Blue Artistico, Kajing Blue Interessant, die Kali Puestrel Bilder. Man fisch an Schall die Blue amüsieren. Il Couleur, die einfach zicken, da bist du ja immer dann, dann zu erschrocken, das fisch kann pur, kann dich reflektieren ein pur. Im Jahr ein Young Temp der Pseudonk, Köln der drei Young Interessant, zu reflektieren, putsch die Stadt, die Pau fisch in Portrait, ein Produkt, Kölke Fat Tresloban. Muss sagen, die Miloma vor Namolra. Ich bin vor einem ganzen Monat der Znier in Kontflam. Der Onkel Franzli vor einem Dutsch, der Bonischimi in der Znier. Und klar, der Vorfuhr und Schick, schwarz, muss ich alle da. Und die Bonn ist kein. Ich bin auch hier, dort verpierst du den Perkurs, so ist es schon modern.
1: Cialandere Wirs a la Formation Artistica. Cuni je pa statsch i maestri ka la Chansani. Zakei in particulär. Che ha creduto che il giorno d'antlauta e che ti ha dato la motivazione di la strada ad l'ert.
0: Il Vincentinum è questo il mio maestro che mi ha avuto. E che fa al Petra Mauerberger, che fa al Wordle, che fa al Libri, che fa al Wons, da vesti a mo. E che anche fa al la prima, la hit, un cordi, lo. Klubang, si la ite yanga bu maestri, villi da rigeda, da kale yim para gons shali, la prospettiva, da geometrico, gons da meste shali, yoi lotte, da si ple an zern, forsk, lauta for de modlieren Feinhold, da domur. Bona mo si dikang so un yora tlo artigei, tlo ye bu maestri in fondo gons in grum, leo kostner. Dutschke ich vor, lo maestri, plu manco, fatres dutsch, ma kal vor, lo din in der Jona. Possama kum, pu de plu und de manco, ma il lo nia batu sulla mans, schaldi. Kal mo jang dit a Urbino, kang son gi Urbino, mo dit, avo, vi battono sempre sulle mani, e non vi battono sulla testa. E abu giut da capitsch che mi no, ma zang le capida. Io arjo, con nia fome cialac, tu cialz del feban, però nia l'idea. No, ni al pseudo, ni alla grandezza della creatività dell'artista. C'è io pa artigianat, c'è io pa handwerk, c'è pa vai in a buona man. L'unia d'intlauta, tu mos c'è da vai in a buona man. Tu mos fe, po già sono buona man, ma l'unia ni a psa culcè. E poi abu la giua, un grumde mon maestri, dien che c'è l'afro, croc fa gioia altri. Dai buon impero, po un plege un pumaco, un plu un pumaco, ma pare impero un damboni. Mo di d'ancoi, io buon grumde da Leonardo, mo anche di d'ancoi, ma tanto genau. Di Leonardo, ma anche te in il tempo, di d'ancoi, che è contemporaneo, che consta bestia di buon, in gran molri, chiama l'altro. L'altro fattore che è per me gans wichtig, è l'opera sul post, a calè fuori da gans, Charlie Manora, Urbino, Falmesum, da l'osso non sangue, in poi Charlie Manora, sono sta treia già a New York, sono razzucco al cecco, fumò.
1: De Gra a Roland Senoner per avei conta si streda da la plumes ai culaures de si chedri a stracch. Alla des mostracem po muover da greina, ruve a New York i ruven daur prins nier a nos mutungs. Si ert ier un vit a chaleinant i povesteren che agi do an sami ca da li daza a ispirazions nuoves. De Gra per vester stracch cum naus. Bonasera da Monika Kelder.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Delle espressioni di dolore e delle espressioni di rabbia, ecco, questo è proprio il fascino delle agilità di Lucia, che raccontano attraverso la musica la personalità di questa donna.
2: Senta, l'ultima cosa, mi racconta come avete lavorato con Speranza Scappucci sulla scena della pazzia, perché poi tutti si aspettano, no, a quel momento.
1: Allora, io la fortuna che ho è quella di essere una grande amica di Speranza e collega, e una donna di cui ho grandissima stima. Ci conosciamo da più di 15 anni probabilmente, e quindi questo ci ha permesso anche di studiare questo spartito a lungo. Ci siamo incontrate anche 6 mesi fa e anche prima abbiamo iniziato a discutere di come volevamo affrontare questo spartito. E il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di metterci a nostro agio, cioè di assecondare la mia vocalità in uno spartito che è affrontato da vocalità diverse. Questo possiamo dirlo, perché la cadenza famosissima della scena della pazzia è una cadenza libera, ognuno è libera di fare come vuole, perché Donizetti aveva semplicemente scritto un arpeggio e un punto coronato. Questo ci fa intendere che ogni interprete è libera di esprimersi alla propria maniera, e quindi in questo caso abbiamo cercato, insieme con la glassa armonica, che ci ha aiutato anche a trovare un colore così lontano dalla realtà, come dicevamo prima, una cadenza più intima che acrobatica, quindi più breve, ma che raccontasse la mente spezzettata di questa donna. Dunque si sente il tema dell'amore, ma interrotto bruscamente, come se lei non ricordasse più quello che era il ricordo, che si ricollega ad un altro ricordo felice e che poi si confonde e finisce in un acuto, in un grido di sofferenza e di rassegnazione. Ecco, mi piace proprio specificare questi vocaboli, perché dietro ad ogni nota abbiamo cercato sempre una motivazione, ecco, che ci potesse soddisfare.
2: Sì. Ecco, bisogna anche dire che nello spettacolo di Coccos, nella scena della piazzia, c'è anche una sottolineatura sessuale, perché vuole che venga messo in evidenza come se Lucia vivesse la sua prima notte d'amore con Edgardo e non con Arturo.
1: Sì, era quello il momento di libertà che aveva Lucia. Dal primo momento che ha visto Edgardo è quello il sentimento che la riconnette alla libertà. Dunque, anche quando ha la visione, l'immaginazione di ricongiungersi finalmente con il suo vero amore, può sentirsi libera dagli occhi della società, che l'ha sempre giudicata. Finalmente lei non vede più nessuno intorno a lei.
3: Molto interessanti le riflessioni di Rosa Feolo, anche in relazione alla, non soltanto alla posizione della donna nella società, ma anche a come questa donna viene raccontata attraverso il melodramma scritto dagli uomini, come diceva inconfutabilmente, che però al tempo stesso era un veicolo in cui la prima donna era la protagonista, anche il tenore, ma veramente la prima donna era la protagonista, e la prima donna protagonista era la donna amata, ossequiata, adorata, e alla quale andavano le simpatie di tutti. Non solo, era una donna che poi attraverso quel lavoro diventava una donna indipendente, che guadagnava, che aveva una posizione libera, cosa concessa a pochissime altre, neppure le sovrane.
4: Certo.
3: Per certi versi.
4: Se Andrea, scusami, sì, sì, se mi inserisco, ma direi che Oreste a portata di microfono, forse il regista, mi sembra di vederlo dall'alto.
5: Sì, certamente, sono venuto in platea per salutare Giannis Coccos. Buonasera.
6: Buonasera.
5: Dunque, questo spettacolo lei lo ha rimontato dopo 3 anni e lo sta vedendo. Come è cambiato in 3 anni questo spettacolo?
6: Bene, il spettacolo è lo stesso, ma con il cambio di 2 cantanti principali è di una natura un po' diversa. E poi è un lavoro di piccole cose, di piccole macchie al gattopardo, che sono di piccole cose, ma che è necessario, o di cose che non avevo tempo di fare alla prima volta, e poi erano molto aiutato con tutte le persone di qui che avevano preparato questa ripresa. E poi sono venuto alle due ultime settimane e era un lavoro realmente che mi piaceva molto. Sì.
5: Beh, ricordiamo appunto che Yannis Kokkos non è soltanto regista, ma è tutto, cioè è alla regia, ha disegnato le scene, i costumi, quindi c'è un'impostazione veramente unitaria, è una maniera unitaria di raccontare questa storia.
6: Sì, perché le origini di mio lavoro era la scenografia. Avevo lavorato molto anni, anche la prima cosa che volevo fare in teatro era le scene, e poi avevo lavorato così, poi era un momento perché io ho lavorato alla scenografia un po' come in regia e con i registi era una parte della regia, e poi è un momento che ha una domanda. Anche io volevo fare una cosa particolare, e poi ho entrato la regia, perché una delle cose principali è che io amo gli attori e i cantanti, e per me è questo lavoro con loro è un piacere immenso, perché è una cosa molto delicata, e poi troviamo insieme le cose che sono le cose giuste. Io avevo le idee, avevo la maniera di costruire tutto insieme e poi di fare che sono strade particolari, ma per me la regia è questo lavoro intimo con gli artisti di canto. È una delle cose che mi piace molto l'opera, è che sono persone che vengono di tutto il mondo. Questa alterità è un'alterità che deve essere una lezione per la società. E all'opera si fa, e deve si fare la società. E per me è una cosa importantissima. E poi anche con l'opera più che il teatro, sono i viaggi, di fare il teatro a dei punti di mondo molto diversi. Io ho fatto cose a Tokyo, a Pechino, a Germania, a Russia, che mi piaceva molto lavorare a Mariinsky, e queste sono esperienze straordinarie, perché si vede una cosa che per me è evidente, è che il teatro è il stesso al tutte le parti del mondo, con le differenze, ma il teatro è una fondazione umana che è essenziale, e possono essere cinesi, giapponesi, sono opere che sono di opere di un'espressione, una visione del mondo. È una cosa straordinaria di lavorare con queste persone che avevano anche visioni differenti, e poi è una cosa meravigliosa di fare che tutte visioni differenti fa al fine un spettacolo con una visione unica.
5: Certo, e il teatro è anche mistero, il teatro è anche, sono certi dettagli. Per esempio nel primo atto noi vediamo sullo sfondo questo grande palazzo che immaginiamo sia la residenza degli Ashton, immagino, e però in questa grande cupa fortezza c'è una finestrella, sì, aperta con una luce, quindi...
6: Sì, sì, perché non è necessario di avere sottolineare le cose, è un'atmosfera piuttosto per questa opera, perché mi piace che è una visione che non è assolutamente realistica, questo non mi piace, e deve essere un'apertura a una poesia e all'immaginazione degli spettatori. E penso che questa piccola finestra racconta tutto il castello. Esatto.
5: Esattamente, infatti la magia del teatro è proprio questa, no? Sì. Di creare poesia. Parliamo di Lucia un attimo, perché Lucia è vestita da sposa fin dall'inizio, lei è sempre vestita da sposa, sì. E in effetti è giusto, perché il romanzo di Walter Scott si intitola The Bride of Lammermoor.
6: Sì, sì. Sì, questo è importante, e poi è un po' simbolico, perché per me è la cosa che l'avevo sottolineare più in questa ripresa di spettacolo, è che Lucia non è una vittima. Lucia è una donna che voglio essere libera. È impossibile, è prigioniera di essenzialmente dei tre uomini, che è il suo fratello, che è al limite una pressione che posso essere anche incestuosa, no? Si dice così in italiano, incestuosa, che è molto molto violento, ma è un povero uomo che voglio fare avere soldi per tutta la sua piccola società. L'altro è il prete, che è con tutte le cose della chiesa molto di convenzione, molto forte. E poi il suo amante, che è una persona che è appassionata, che ha un grande amore per lei, ma che ha di volontà di altre cose, politiche, nazionaliste. E poi queste volontà sono più grandi che la sua passione, e poi fa che anche lui fa una pressione su lei e si trova prigioniera di queste volontà e le convenzioni della società e tutte le altre cose. E poi al fine con lei fa un atto terribile, perché uccise il suo marito, è una cosa di libertà per lei. Non le sappi così, ma è una libertà. E poi è come esattamente il tempi che mi viene adesso, sì, è che una donna che ha una pressione fa una reazione, che è una reazione di violenza estrema, e anche la giustizia è non troppo severa, al fine. E poi l'altra cosa è la sensualità, perché alla fine, e questo è un po' sottolineato, è che trova sua libertà a un respiro sensuale, e tutti questa visione essenziale dell'amore sensuale, di questo amore con che deve avere, è un'esplosione di questo, e poi è questo anche la libertà. E poi prima da morire è un momento che realmente ha trovato sua libertà, e la follia non sappiamo se è realmente una follia o se è una maniera di entrare in un altro modo, che è il modo della libertà. Ma tutte queste cose sono di una maniera sottile e magnifica scritta da Donizetti, realmente. E anche il libretto è molto, molto interessante. Non è un libretto così, è un libretto alla base di Walter Scott, ma è molto ben fatto. E poi è una cosa che mi piace realmente enormemente, anche alla fine, con la grande aria di Enrico prima che è una cosa sublime, devo dire. È una perspectiva sulla morte, sulla morte, che è una perspectiva molto metafisica, e non sono cose melodrammatici. Ma penso che non è un'opera melodrammatica, è un'opera tragica, e come lui aveva scritto è drammaticamente tragica.
5: Benissimo.
6: E questa è la cosa che mi piace molto.
5: Benissimo, grazie Yannis Kokkos.
6: Grazie.
5: E bocca al lupo.
6: Grazie a voi.
4: Ecco, allora, posto che il terzo atto si racconta in pochi secondi, nel senso che Enrico porta avanti il suo inganno anche nei confronti di Edgardo, i due si sfidano a duello. poi c'è la grande scena della pazzia che conosciamo, e infine quando Edgardo ed Enrico si ritrovano, lui capisce di aver proprio male interpretato e si suicida. Detto ciò, io darei a Giancarlo Landini a questo punto la parola, sia per riprendere un po' il filo delle riflessioni di Rosa Feola, se gli interessa, sia anche per commentare eventualmente la conversazione con Gianni Scoccos, perché ogni tanto scuoteva la testa.
7: Sì, no, allora intanto è molto, molto interessante quello che lui ha detto sul lavoro con i cantanti, e se il pubblico vedesse, ci sono dei momenti estremamente interessanti. Quando arriva Edgardo, Lucia si mette da sola nell'angolo di destra per chi guarda il palcoscenico, ed è molto curioso il modo con cui il regista fa muovere Raimondo. Lo fa muovere in un primo momento interagendo e intervenendo, poi dopo la sua perorazione si allontana, come dire che il suo desiderio di pace è autentico e non vuole stare. Poi rinterviene di nuovo perché è lui che presenta il foglio del contratto, come dire a Lucia: guarda che è una realtà. E naturalmente questo mi spinge a porre una riflessione, un dubbio sulla figura di Raimondo. Raimondo è un opportunista che in qualche modo è organico al potere, oppure è un uomo che convive dentro una società del potere ma cerca di smorzare i toni in un realismo, come dire, non è possibile rompere completamente con questa società. E devo dire che in questi movimenti molto semplici, se vogliamo, ma ben studiati, il regista sottolinea tutto questo. Sul fatto che non sia una vittima, questo io...
4: Lucia.
7: Esatto, che Lucia non sia una vittima, ho qualche dubbio. D'altronde, non a caso, Oreste Bossini ha citato Madame Bovary e tutta la famosa scena che c'è nel romanzo, ma Madame Bovary è una vittima precisa di una società. Certo, poi il suicidio e la pazzia è un gesto di libertà, questa pazzia dove alla fine lei viene e muore è un modo per liberarsi, però per liberarsi da qualcuno che lo ha, da qualcosa che l'ha presa.
4: Diciamo che non si accontenta di andare al macello,
7: no,
4: ma si cerca di ribellarsi.
7: Mentre certamente Rosa Feola dice delle cose giustissime in questo sottolineare un canto che si fa parola e una parola che si fa canto, la stessa coloratura, se potessimo guardare lo spartito della scena della pazzia, si intensifica man mano, cioè non parte subito, ma è come se sprofondasse dentro questo suo mondo particolare, che poi sia una reale follia, che sia un'alienazione, questo è un altro paio di maniche, ma certamente c'è questo interesse di Donizetti per questo stato d'animo delle persone. La stessa glass armonica che lui aveva già usato, peraltro.
4: E infatti la glass armonica, lo ricordiamo, no? Armonica bicchieri, poi esatto, stigmatizzata anche, comunque era nella testa di Donizetti. Certo. Donizetti concepì questa scena con la glass armonica, e con la glass armonica e la voce di Rosa Feola la ascolteremo noi a minuti. Gli applausi accolgono Speranza Scappucci, tornata sul podio. Buon ascolto con il terzo atto di Lucia di Lammermoor.

0: diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Abbiamo appena ascoltato Lucia di Lammermoor con Rosa Feola in veste di Lucia, Piero Pretti, Edgardo di Ravenswood, Boris Pinkasovic, Enrico Ashton, Leonardo Cortellazzi, Arturo, Michele Pertusi, Raimondo, Ion Sol Parca, Lisa, Paolo Antonietti, Normanno, la guida, la direzione di Speranza Scappucci. I complessi naturalmente sono quelli della Scala, in particolare il coro del Teatro alla Scala, e di cui è maestro Alberto Malazzi. In questo momento si è riaperto il sipario, che si era naturalmente chiuso, ed è appunto il coro che è schierato, ed ecco Alberto Malazzi che sta arrivando, quindi questi applausi in particolare che state ascoltando sono rivolti a lui e al coro, coro uomini per la verità, che in questo momento è schierato sulla scalinata. E adesso seguiamo insieme, ricordo, anche a Giancarlo Lagnini, che è qui con noi in palco e che adesso invitiamo ancora a commentare via via le entrate. È arrivato Paolo Antonietti, Normanno, adesso Ion Sol Parca, Lisa, stiamo come sempre andando a ritroso rispetto alla locandina, e quindi adesso è arrivato Arturo, Leonardo Cortellazzi, vediamo chi aspettiamo, Michele Pertusi, gli applausi sono per lui, è stato anche accolto da un grande applauso a scena aperta, soprattutto in questo terzo atto, devo dire ha dato una prova molto molto considerevole, vero, annuisce.
1: Sì, molto considerevole, si conferma interprete e cantante di riferimento.
0: Di riferimento assolutamente. Questo. siamo meno entusiasti di Boris Pinkasovic nella parte di Enrico Ashton, e invece ecco Piero Pretti, Edgardo, accolto con grande favore, devo dire anche lui, soprattutto in questo terzo atto, ma anche nel primo.
1: Sì, una scena finale che è difficilissima.
0: Difficilissima.
1: Difficilissima, qui ci lasciarono le penne anche tenori come Pavarotti in questo passaggio,
0: sì, sì.
1: Che è veramente arduo, quindi onore al merito.
0: Onore al merito, ed eccola, si attendeva naturalmente da buona ultima Rosa Feola, l'interprete del ruolo della protagonista Lucia di Lammermoor, ancora col suo abito bianco tutto pieno di sangue, no? Dicevamo prima che era abbigliata un po' da sposa fin dall'inizio dello spettacolo, e poi durante la scena della pazzia si toglie una parte di corpetti, diciamo, di giacchine che indossa, e rimane con questa specie di veste molto semplice, però a questo punto non è più bianca, o meglio è bianca ma coperta di sangue. Questi sono adesso in questo momento sette solisti schierati che avanzavano sempre con il coro alle spalle, con questa scena molto lineare. Ecco, questa è Speranza Scappucci, scarpe rosse, completo nero, giacca e pantaloni, taglier nero, scarpe rosse, sta invitando insomma, come si fa solitamente, no? Con diversi gesti, l'orchestra ad alzarsi, anche ad indicare al pubblico che gli applausi sono da dedicare anche ai professori d'orchestra, e ora è tornata.
1: Due donne coraggiose.
0: Pensiamo
1: il coraggio di sparigliare tutto con una cadenza diversa e di fare una cadenza non virtuosistica. Per una prima donna è una grande azione di coraggio, per la direttrice che tra l'altro ha confezionato insieme a lei questa cadenza, è veramente un decidere di andare per la drammaturgia e tagliare la testa al toro. Non è da poco.
0: Vediamo se Yannis Kokkos, essendo anche lui qui a Milano, arriva a completare. Eccolo, Yannis Kokkos, che ricordiamo firma regia, scene e costumi. Con lui penso che ci sia Enrico Durantò, ma non ne sono sicura, credo che sia lui, credo Vinicio Kelly per le luci, scusate, direi che è l'altro.

0: un'altra persona che è uscita insieme. Beh, di solito siamo abituati a avere queste squadre ultimamente, no? Quando arriva la squadra della regia escono in 4-5, invece questa anche perché è una ripresa di una produzione del 2023.
1: Spettacolo che si conferma di grande interesse e di grande fascino, devo dire, con tutta una serie di soluzioni studiate molto molto precise, molto intelligenti, che ti aiutano a entrare nel dramma.
0: Assolutamente. Non so, Andrea, se vogliamo, qui adesso la situazione si è stabilizzata, abbiamo il cast al completo, certo, se vogliamo approfittarne per congedarci.
2: Il circuito radio, dopo aver ascoltato insieme ai colleghi del BU la Lucia di Lammermoor da Teatro alla Scala.

0: Eccoci ancora in diretta con il Teatro alla Scala, per concludere un po'. Gli applausi non mi sembra che siano diminuiti, insomma, c'è ancora un po', festeggiano
1: no,
0: ancora un po'.
1: Bisogna dire, le luci sono ancora spente, è cominciato il rito di nuovo delle uscite singole a sipario chiuso, questo è per Tusi. Però a Milano c'è anche sciopero dei mezzi, che credo abbia comunque un impatto sul fatto che tante persone stanno approfittando, perché se la coda i taxi, perché se bisogna trovare un modo per tornare a casa, quindi meno forse presenti di quanto non sarebbero in altre
0: preoccupazione di altro tipo.
1: Sì, di spostamento, però ovviamente ci sono, ecco, cioè, il pubblico più appassionato è qui, e quindi questo era Piero Pretti, a lui era rivolto questo applauso, adesso quindi dovrebbe arrivare ancora Rosa Feola, eccola. Ecco, ci stava dicendo, no, prima che ci scollegassimo, Giancarlo Landini, del coraggio di questa coppia femminile.
2: Coraggio,
1: no?
2: Sì, un grande coraggio, perché, e se pensiamo al feticismo che c'è attorno alla cadenza, addirittura.
1: Che però non è la cadenza originale, questo va ricordato.
2: Esatto,
1: no?
2: Quindi con questa tradizione e il coraggio di venire qui in un teatro come la Scala e dire no, utilizziamo il fatto che è un momento al limite e costruiamo una cadenza. Certamente difficile da cantare, ma tutta è studiata solo per esprimere il
1: Intanto
2: dramma.
1: Intanto è Speranza Scappucci che è uscita.
2: Sì. E quindi questo è davvero un atto di coraggio, tra l'altro con una direzione da Scappucci notevolissima. Io una cosa notavo, il ritmo quasi meccanico dei cori, che contrasta invece con lo spazio che dà ai momenti solistici, come dire che questo mondo che li circonda è un mondo falso, quasi marionettistico, no? E dall'altra parte invece questo distendersi in tempi, anche tutta la condizione di Aldo Vincenzi, per
1: certo,
2: esempio, ecco,
1: certo,
2: è scandita con questi tempi e con questa attenzione, tra l'altro, ai dettagli dell'orchestra. Tutta la famiglia dei legni,
1: i dettagli degli orchestri, ogni tanto emergevano proprio dei singoli, no?
2: In maniera, esatto,
1: piccole frasi o voci interne che solitamente si perdono, invece stasera almeno dalla sala
2: in maniera prepotente,
1: molto,
2: direi, sì. E questo è
3: a proposito di dettagli, volevo dirti che le scarpette rosse non ce l'aveva in buca, però Speranza Scappucci se l'è messa per uscire sul palcoscenico,
1: ma forse anche perché
3: anche
1: le scarpe
3: motivo,
1: esatto,
3: ecco.
1: Immagino che almeno io l'ho guardato, l'ho vista così, insomma, no? Scarpe rosse sono state usate in questi ultimi anni, diciamo, proprio come un simbolo contro la violenza sulle donne, e quindi credo che anche perché in fondo questa questione del è o non è Lucia una vittima, insomma, si può dire che il tipo di matrimonio a cui è stata costretta
2: è violento,
1: è uno stupro legalizzato,
2: certamente.
1: Ecco, che in qualche modo lei si sottrae,
2: risponde,
1: non si lascia stuprare legalmente. Ecco,
3: intanto
1: quindi...
3: io qui Piero Pretti, ecco.
4: Buonasera.
3: Ciao Piero,
4: come state?
3: Allora, credo che il sogno di ogni tenore sia cantare alla Scala, tu che al Ciel Spiegastirali,
4: sì,
3: no?
4: Sì, tu che a Dio Spiegastirali, sì. In realtà era già successo, quindi sono un tenore fortunatissimo. Sì, sono molto contento.
3: Bene, no? È stato
4: È stata una bellissima serata, c'era un'energia pazzesca, abbiamo lavorato benissimo con queste prove col maestro Cocos, con Speranza, con i miei compagni di viaggio fantastico.
3: Con questo compagno di viaggio fantastico,
4: questo grande fratello,
3: Michele Partusi.
5: Uno dei compagni di viaggio. Mi stavo chiedendo o considerando la grandezza dell'opera italiana. Quest'opera è stata scritta quasi 200 anni fa e riesce a trasmettere queste emozioni al pubblico come stasera, che è stato un bellissimo successo, con la gente molto contenta. Quindi viva Donizetti, viva l'opera e la straordinarietà di questo mondo.
3: Assolutamente, assolutamente, anche perché qui c'è tanto, voglio dire, c'è tanta sostanza drammatica, no?
5: Assolutamente, è un prodromo del romanticismo, quindi è un'opera straordinaria che è rimasta in repertorio per quasi 200 anni e il motivo è che è un capolavoro assoluto.
4: E resterà altri 200 anni,
5: sì.
4: Almeno.
3: Speriamo, no?
4: Sì.
3: Bene, grazie Piero Pretti.
5: Un abbraccio a tutti.
3: Grazie, grazie Michele per tutti. Vediamo un po' se... Rosa Feola è veramente macchiata di sangue, cioè cosparsa. come l'hanno conciato?
6: Sì. E devo dire che questo sangue mi ha aiutato anche molto per essere, non so, più vera in questa scena. No.
3: Allora, a parte gli scherzi, insomma, qui questo debutto alla Scala con questo personaggio, insomma.
6: Sono felicissima e il pubblico è stato così caloroso che dalla prima aria mi sono sentita davvero così. Di aver rotto il ghiaccio così, non me l'aspettavo e quindi sono molto felice.
3: Non temeva il Lugione, visto che non faceva la cadenza di tradizione?
6: Sì, era sicuramente una preoccupazione, ma ecco perché abbiamo voluto spiegare bene dall'inizio l'idea musicale e quindi la risposta di stasera del pubblico è una conferma dell'idea che abbiamo avuto e quindi è una grande e bellissima emozione.
3: Benissimo, in bocca al lupo, grazie.
6: Grazie a voi, buonasera.
3: Ah sì, ecco. C'è la foto di Rito e io ho fatto ritardare la foto, scusate.
1: Ma diceva prima, no, Giancarlo Landini, di questa intesa fra soprano e direttrice d'orchestra in questa scelta un po' ardita di cui adesso parlava anche Rosa Feola. Però devo dire, in generale, lei prima aveva sottolineato come tantissimi dettagli di movimenti anche della costruzione registica. Ecco, una delle cose che a me è sembrata emergere molto chiaramente questa sera è un'intesa generale, cioè c'era sempre un corrispettivo anche musicale ad ogni gesto, cioè questa regia era anche molto sulla musica e al tempo stesso sulla drammaturgia, sulla parola, cioè tutte le diverse componenti stavano insieme come di rado è dato vedere.
2: Sì, veramente, rivedendola a 3 anni di distanza si rimane colpiti, ma d'altronde il regista ce l'ha detto nell'intervista che ha fatto con Oreste Bossini, è ritornato a rimontarla e ha ricalibrato sostanzialmente tutta questa gestualità che non è mai fine a se stessa, e anche nei momenti come questo recitativo stranissimo che conclude la scena della pazzia, che è stato scandito senza cadere nell'enfasi e con questo Raimondo che a un certo punto manda via del tipo vai, no?
3: Ancora una battuta con Speranza Scappucci che sta dirigendo ancora, c'ha la bacchetta in mano e sta dirigendo.
6: Buonasera a tutti.
3: Allora, l'emozione di questa prima per lei, no?
6: Sì, una prima è sempre un'emozione, ma in questo teatro dove si respira veramente la storia del nostro melodramma è qualcosa di veramente speciale, con questa orchestra, questo coro e questi stupendi solisti, veramente non potrei essere più contenta.
3: Più
6: poi
3: felice,
6: chiaramente
3: certo.
6: Aspettiamo anche tutte le repliche per ogni sera, fare sempre meglio.
3: Ci racconta la sua bacchetta, perché è una bacchetta piuttosto corta.
6: Sì, ma io credo che essendo io piccola non ho bisogno di una bacchetta troppo lunga. E poi è molto, molto bilanciata. Poi spesso la metto giù per usare le mani anche.
3: Bene, credo che a questo punto dobbiamo salutarci perché sì. I mezzi pubblici
6: certo.
3: Stasera non ci sono.
6: Ringrazio tutto il pubblico in sala, ma anche voi che ci avete ascoltato. Grazie infinite.
3: Grazie,
6: arrivederci.
1: E noi ringraziamo Speranza Scappucci naturalmente.
2: Assolutamente, per questa serata e per questa Lucia che si aggiunge ad alcune Lucie storiche della Scala. È interessante, se è un momento per aggiungere una cosa, si parlava di Chailly. In genere quando si pensa a un direttore di questo genere, diciamo un direttore che cerca titoli importanti, sinfonici anche, non lo si lega a una partitura come questa di bel canto. Qualche volta si dice ma sì, va lasciata agli interpreti, non ai direttori. Ricordiamoci che la Scala ha due grandi esempi, quello di Karajan ma anche quello del giovane Abbado, e dentro questa linea si inserisce ovviamente Riccardo Chailly, che dirigendo Lucia ci ha fatto capire di nuovo qual è l'importanza di questo testo musicale dal punto di vista drammaturgico, e la Scappucci si inserisce riuscendo, devo dire, a essere originale e personale, sì, accanto alla lezione di tanto maestro, e questo non è certamente da poco.
1: Sì, assolutamente, anche questo è un elemento di interesse assoluto, così come Feola rispetto ad Oropesa,
2: certo,
1: che ha fatto, no, comunque,
2: certo,
1: voglio dire,
2: certo,
1: un'interpretazione importante, riconosciuta, certo, di successo, stessa regia, stessi costumi.
2: Non diamo pagelle, ma questa sera usciamo particolarmente colpiti, ecco,
1: sì,
2: senza
1: sì,
2: entrare
1: nel... molto diverso.
2: Esatto.
1: Ecco,
2: molto
1: a parità
2: diversa.
1: Dentro lo stesso contenitore di spettacolo, due interpretazioni veramente diverse.
2: Certamente.
1: Da tutti i punti di vista. Sì. Direi, Andrea, che a questo punto ci siamo in teatro, ci siamo solo Giancarlo Landini ed io, non so se...
0: Se volete restare,
1: Rai, che
0: è
1: stanno
0: un
1: smontando.
0: Uomo meraviglioso, ma forse...
1: Per cui tenderei a ricordare tutte le persone che in questo momento stanno smontando i microfoni in buca, ovvero sia i consulenti musicali Laura Plauta e Paolo Brignoli, i tecnici di ripresa Walter Lori, Roberto Badiale e Davide Tenti, con specializzati di ripresa Matteo Di Felice e Emanuele Montelli, e per la messa in onda invece c'è Vincenzo Carbutti. Grazie mille a Giancarlo Landini.
2: Grazie a voi e buona serata.
1: anche a chi ci sta ascoltando, anche a te Andrea, buon proseguimento per quanto resta di Radio 3 Suite questa sera. L'abbiamo
0: grazie.
1: Occupata quasi tutta.
0: Siamo molto contenti che sia andata così. Grazie Gaia, grazie per essere, ringrazio Giancarlo Landini, tutti voi che ci avete guidato attraverso questa nostra Lucia di Lammermoor del Teatro alla Scala per il Festival dei Festival, e si chiude qui questo spazio che potete poi riascoltare per 10 giorni sul sito di Radio 3.

Come sempre, quando si guarda alla storia della musica, o semmai anche alla storia in generale, alla storia della letteratura, le prospettive, alle volte le distanze modificano alcune stature, modificano lo sguardo, l'effetto. E chi è stato celebre un tempo, in alcuni decenni o alcuni secoli dopo, magari vede ridimensionata la sua posizione e la sua fama. Dico questo perché ascoltiamo adesso una novità discografica per il tempo che ci rimane, ma ne abbiamo abbastanza per illustrare qualcosa di questo disco molto bello. You Made Me Laugh, mi hai fatto ridere, mi hai divertito, con Clara Goldberg Raven al flauto dolce e i membri del Concerto Copenhagen, che appunto affrontano una serie di concerti e di ouverture che sono poi delle suite per orchestra e flauto dolce di Telemann. E Georg Philipp Telemann sicuramente nella sua epoca è stato un musicista che è stato colmato di onori e di successo, al pari se non di più sicuramente di Bach e al pari di Handel, che certo è stato un grandissimo anche in vita. Ricordo, è l'unico compositore a cui si è dedicato una statua ai Vauxhall Gardens quando era ancora in vita. Ma nato a Magdeburgo il 24 di marzo del 1681 ed è morto a Amburgo, dove ha passato l'ultima parte della sua vita, molto tumultuosa anche, con vicende fra cui la seconda moglie che aveva speso gran parte del denaro di famiglia giocando d'azzardo, e poi era anche scappata, se non erro, con un militare svedese. Ma insomma, una prima moglie purtroppo morta di parto, le vicende, diciamo, di questo padre capace di produrre una quantità impressionante di musica, tutta di qualità estremamente alta e molto raffinata e anche molto diversificata, tanta musica da camera, tanta musica orchestrale, cantate, musica scala, moltissima musica. Questa personalità va forse ancora oggi maggiormente indagata, e ne va indagata la felicità di ispirazione, anche la gioia che trasmette in tanti momenti la sua musica, l'elemento della gioia, della grazia, dell'eleganza, del garbo, ma anche un tratto drammatico, della nostalgia, sono tutti aspetti che compaiono in questo disco, disco che esce per la casa discografica Arcantus, con tutta una serie di collaborazioni di vari fondi che l'hanno sponsorizzato, e che vede l'ouverture in la minore per flauto, archi e basso continuo, cioè la più celebre delle composizioni di Telemann per questo organico, il concerto in fa maggiore per flauto, archi e basso continuo, il concerto in do maggiore l'ouverture in mi bemolle maggiore per flauto, archi e basso continuo, da cui traiamo, per entrare subito nel clima, l'ouverture eseguita appunto dai musicisti del concerto a Copenaghen, e al flauto dolce c'è Clara Goldberg-Raven.

Stiamo ascoltando in questo ultimo piccolo spicchio di tempo che rimane nella serata di Radio 3 Suite, un disco novità che è dedicato alla musica concertante, perché sia l'ouverture sono concertanti per flauto, sia i concerti sono per flauto dolce, uno degli strumenti che amava Telemann. Intanto i nostri ascoltatori scrivono, oltre per lodare, fare anche distinzioni sulla pazzia della Lucia, la Feola, molte posizioni differenti, ma quasi tutte molto positive. Ho letto che Telemann erano molto amici, e Telemann e Handel, ma anche Telemann e Bach erano amici. È una sorta di trade union di due compositori. Bach e Handel notoriamente non si sono mai riusciti a incontrare, c'è stato un incontro mancato. Purtroppo hanno condiviso John Taylor, mi pare che si chiamasse, questo medico che ha accecato Handel e ha smostrato anche Bach. Il bello è che uno si è fidato dell'altro dopo che c'era stato questo esito in Fausto. Vabbè, è un'altra storia, ma invece la storia di Telemann qui viene fatta rivivere da questo gruppo, il Concerto Copenaghen, e da Clara Goldberg-Raven, che ha suonato moltissimo anche in ensemble orchestrale, in particolare l'orchestra barocca di Brema. Poi ha lavorato per la musica da camera con una serie di valenti musicisti, fra cui una che conosco bene, che è Anna Paradiso, che è italiana ma svedese e che è molto esperta anche proprio nella musica di Telemann, clavicembalista e musicologa anche, e ha lavorato moltissimo anche con tante prime esecuzioni in tempi moderni, e studia anche questa musica. All'interno di questo disco ci sono due concerti, il concerto in Fa maggiore e il concerto in Do maggiore, che forse è meno estroverso ma più raffinato per certi versi. È un concerto in questo caso che viene scritto per flauto contralto in Sol, e che noi ascoltiamo, di cui noi ascoltiamo l'allegro, e ci possiamo accorgere, una pagina breve, ma ci possiamo facilmente accorgere come già ci sono gli elementi dello stile galante, un certo gusto, e abbiamo sentito anche la capacità di fondere contrappunto e stile francese nell'ouverture. Poi magari lo ritroveremo. Qui invece troviamo un Telemann leggermente diverso.

Stavo pensando con un certo divertimento che è sacrificato giustamente nel quadro della Lucia di Lammermoor che abbiamo appena ascoltato, il flauto rispetto alla glass armonica. Qui lo abbiamo ritrovato, naturalmente non il flauto diritto, ma il flauto dolce, e invece sovrano nella musica di Telemann in questo disco registrato nella chiesa di Borlunda, Eslöv, in Svezia, con i membri del Concerto Copenaghen e Clara Goldberg Ravn come solista. E dopo questo estratto dal concerto in Sol maggiore per flauto, archi e basso continuo, vi faccio sentire ancora dall'ouverture in Mi bemolle maggiore. Quella in La minore la lasciamo da parte, è talmente famosa, poi la ritrovate in questo disco Cantus, il gioco di imitazione del Bourrée in Eco Altern, dall'ouverture in Mi bemolle maggiore, appunto, sempre con Clara Goldberg Ravn come solista.

La possibilità che Telemann avesse incontrato le partiture vivaldiane è data dal fatto che aveva una stretta relazione con Bach, che naturalmente sappiamo aver trascritto e come la musica di Vivaldi. Qualcosa spira anche in questa Bourrée dall'ouverture in Mi bemolle maggiore per flauto dolce, archi e basso continuo, che è stata eseguita con molto gusto, con molto brio e che davvero giustifica il titolo di questo nostro disco novità di questa ultima parte di serata Radio 3 Suite, ovvero il disco Arcantus che si chiama You Made Me Laugh, mi hai fatto divertire, mi hai fatto ridere, con la solista Clara Goldberg-Ravn e i membri del concerto a Copenaghen. Beh, questa Bourrée davvero suscitava tutta quella gioia di vivere, quella luminosità, quel brio, la felicità, che peraltro è anche adombrata in vari momenti da nostalgia, elemento malinconico, tutte qualità che fanno parte della musica di Telemann a altissimo, alto livello, davvero un musicista formidabile da riscoprire. C'è stato Domenico Ganci che si è alternato a Luca De Ioris alla console questa sera, Valerio Giannetti in regia, Andrea Penna con voi al microfono, ma soprattutto io ringrazio voi tutte e tutti per l'ascolto, e Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, per aver preparato il programma ancora oggi come fanno tutti i giorni per voi e con la cura di Bruno Ruffolo. Noi ci ritroviamo presto a questi microfoni. Un saluto da Andrea Penna, Domenica Riccardo Gianni.

versi del poeta libanese contemporaneo Paul Shaul prendono la forma di un avant-rock poderoso in Adikat al-Ams, il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dal recente secondo album dei Sanam, lo straordinario sestetto di Beirut, tornato a settembre con Sametu Sautan, un disco che, come nel precedente, continua ad attingere dalla tradizione araba con testi che danno nuova vita, nuova forma a poesie libanesi e iraniane, ma anche a canzoni folk egiziane interpretate dalla voce di Sandy Shamoun, che è anche autrice di alcuni testi originali, testi che sono al cuore di 8 tracce potentissime in cui rumore, free rock, improvvisazione, sonorità mediterranee, medio orientali si mescolano con un'intensità a tratti davvero molto stordente. I Sanam li abbiamo ascoltati diverse volte, sia con l'esordio e Ketani Malakon, uscito nel 2023, ma anche con questo disco più recente. Si tratta di musicisti attivi con tanti progetti e collaborazioni diverse nella vivacissima scena underground di Beirut, una formazione che, lo ricordiamo, era nata un po' per caso all'edizione 2021 dell'importante storico festival libanese Irtijal, su invito di Hans-Joachim Himmler de Faust, che appunto li aveva invitati, gli aveva proposto di collaborare con lui per una performance di improvvisazione. Da lì la nascita appunto di questo progetto, l'esordio che era nato in maniera un po' più spontanea, legato all'improvvisazione, e poi questo secondo disco che invece è stato un po' più composto, diciamo, uscito per Constellation. Il titolo dell'album, Sametu Sautan, può essere tradotto più o meno come "Ho sentito una voce", ed è la prima riga di una poesia dell'egiziano Hamad Rami, poesia scritta per la celebre cantante egiziana vissuta nella prima parte del Novecento, Kultum, un'ispirazione per i Sanam che allude sia a una profonda forma di spiritualità che attraversa la musica di questo sestetto, ma anche alla quotidianità vissuta da questi musicisti in Libano, regione, per citare la stessa band, in cui si vive costantemente in attesa di rumori, che si tratti di esplosioni o di jet da combattimento. La bellissima notizia è che i Sanam stanno per passare in Italia con un tour piuttosto sostanzioso, e la dimensione live è sicuramente quella che rende maggiormente la potenza, la carica, l'energia di questa formazione. Saranno il 21 novembre a Milano allo Spazio Teatro 89, il 22, lo ripetiamo questa notte, al Transmissions di Ravenna, il 23 novembre a Perugia alla Sala dei Notari, il 24 a Roma al Monk. In questo caso in apertura ci saranno Lino Capravaccini e Mai Mai per presentare il loro recente album insieme su Baccano, e poi il tour dei Sanam continua il 26 novembre a Savona al Rain Dogs e il 28 novembre a Mestre per U Theatre. E in questa parte di Battiti torniamo su alcuni dischi dove la tradizione incontra in ordine sparso l'avant rock, l'improvvisazione, la sperimentazione elettronica. Restiamo in Libano con la Pride Orchestra.

The Dictionary of Lost Meanings, il dizionario dei significati perduti, un titolo che già apre a uno scenario quasi sciamanico, magico, stregonesco, quello del nuovo bellissimo album della Pride Orchestra, ensemble allargato a 16 elementi, nato a partire dal duo Pride, fondato nel 2006 dai musicisti libanesi Raed Yassin e Paed Konka, il primo a sintetizzatori ed elettronica, il secondo a clarinetto e basso elettrico. Come Pride Orchestra avevano già pubblicato un disco nel 2020 e poi questo ritorno, appunto The Dictionary of Lost Meanings, pubblicato da Discrepant. A proposito di rituali, il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo si intitola The Spell, un intreccio sempre dilatatissimo, nato dall'incontro tra lo shabi, la musica popolare della classe lavoratrice, musica nata in Egitto nella seconda metà del XX secolo, che incontra qui il free jazz, l'improvvisazione, diciamo che il cuore della Pride Orchestra in Libano, ma in realtà poi i musicisti coinvolti arrivano dalla scena sperimentale medio orientale, ma comunque internazionale. Tra gli altri ritroviamo Alan Bishop, Maurice Luka, Radwan Ghazi Mohmeh, che tra l'altro ha anche prodotto il disco De Sanam, Yumna Saba, Khaled Yassin, Sam Shalabi. E dalla Pride Orchestra il prossimo ascolto ci porta invece dentro la tradizione popolare piemontese, con una particolarissima uscita dei francesi Begayé, pubblicata da Tapes e intitolata La Munglesa, da cui ascoltiamo la traccia che occupa il lato A.

La musica popolare piemontese che assume forme inafferrabili, distorte, anche qui quasi ritualistiche nella reinterpretazione dei Begayè. Abbiamo appena ascoltato il lato A della cassetta La Munglesa, pubblicata dall'etichetta di Perugia Tapes, che vede la formazione francese abituata a fondere la forma canzone con echi di musiche lontane e antiche in chiave sperimentale, anche un po' rumoristiche, recuperare un pezzo importante della tradizione di questa regione attraverso la figura di Teresa Viarengo. Teresa Viarengo è stata una figura molto importante della memoria tradizionale piemontese e straordinaria interprete, scoperta a 73 anni dall'elettromusicologo Roberto Leidi, ed è a lei che si deve il recupero di un numero molto ampio di canti, ballate tipiche della sua terra, l'astigiano, ma in generale di tutto il Piemonte. Tra queste appunto La Munglesa. Come leggiamo nelle note sul Bandcamp di Tapes, si tratta di una storia sanguinosa, quella in cui un conte si appropria attraverso il matrimonio della Munglesa, figlia di un fornaio, la porta al suo castello e lungo la strada le confessa di aver assassinato tutte le sue 52 mogli precedenti e di volerle riservare lo stesso destino. La giovane però riesce a fuggire coraggiosamente tagliando la testa al despota con la sua stessa spada. I Begayè, li abbiamo ascoltati diverse volte qui a Battiti, lo ricordiamo, sono Lupe Uberto alla voce, al violino, al flauto, Lucas Ravinale alla beghena, lira di origine etiope, alle percussioni, a diversi oggetti, e poi Alexis Venez e Jean-Philippe Courtois alle percussioni. E facciamo ancora un altro spostamento geografico che risuona profondamente e si riflette nella musica e nell'intersezione di tradizione popolare e reinterpretazione contemporanea. Dal Piemonte torniamo in Slovenia con l'ultimo album in studio degli Shirom.

e riemergiamo poco oltre la metà dalla traccia che apre il ritorno degli Shirom, la loro musica piena di rivoli sonori, un po' in contrapposizione forse con quella invece più scarna, artigianale, sempre molto bizzarra, nel caso specifico strettamente legata alla tradizione popolare piemontese del quartetto francese Begaye che abbiamo ascoltato in precedenza. Gli Shirom invece sono il trio sloveno composto da Anna Cravagna, Iztok Koren e Samo Kutin. Li ascoltiamo ancora in sottofondo insieme ai loro numerosissimi strumenti, oltre 20, tra cui ghironda, armonium, balafon, flauti, lira, oggetti vari, banjo e poi percussioni e cordofoni che provengono da diverse parti del mondo. Al centro della musica degli Shirom c'è la tradizione del cuore dell'est dell'Europa, declinata in forme ritmiche e melodiche sempre molto dilatate, guidate dalla ripetizione ma anche con repentini cambi di andamento. Una musica immaginifica che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti. Il loro quinto album è uscito sempre per Glitterbeat, si intitola In the Winds of Night Had Fallen Incantations Whisper. Il brano che abbiamo ascoltato era appunto la traccia d'apertura, Between the Fingers, The Drops of Tomorrow's Dawn. Titoli e brani che sembrano proprio dei racconti, delle narrazioni, delle storie, delle avventure dentro cui perdersi. E ci spostiamo ancora più verso nord, tra Svezia e Norvegia, con il secondo album del trio Moina. Il folk scandinavo qui si fonde principalmente con l'improvvisazione, album intitolato Mareld, da cui ascoltiamo la traccia d'apertura, Dove.

Thomas Eriksson alla chitarra, Anna Malmström a clarinetto e clarinetto basso, Tuva Ferden alla voce e all'Hardingfele, il violino della tradizione norvegese. Loro sono i Moina, trio scandinavo che attinge dalla musica folk di Svezia e Norvegia, i paesi da cui provengono i tre componenti, incrociandola con l'improvvisazione ma anche con molti giochi contrappuntistici, una musica a tratti anche piuttosto stratificata, in cui chiaramente un'altra delle cifre ricorrenti è la ripetizione dei temi. E quindi dal Medio Oriente fino al Nord Europa, passando per Piemonte e Slovenia, in questa parte di battiti abbiamo ascoltato alcuni album di recente uscita in cui la musica popolare incontra l'improvvisazione, il free jazz, in alcuni casi l'avant rock, la sperimentazione. I Moina in questo caso traggono anche ispirazione un po' da compositori classici come Brahms. Mareld è il titolo del loro secondo album, uscito per l'etichetta norvegese Halo, etichetta che si occupa principalmente proprio di folk e di musica tradizionale nordeuropea in chiave contemporanea. Da questo album del trio Moina ascoltiamo un altro brano intitolato Ferger av gamla båtar.

0: Perhaps you need reassurance as you gaze into asymmetrical webs created by we who ceaselessly network. Not even our dead are erased. Not a single file in this place. We remember everything, but will never describe how in a city like us, resiliency is our only mission. We are as unnatural as the concrete which carefully covers ancient earth, filled with ruins below, above which some ruined folks unfortunately rest with no rest, as the others who know how to maneuver on this treacherous terrain share what makes us exist forever. And at the same time, ceaselessly complain. Dig that jacket, hip as a shoulder. But then again, this is a city who gets younger as it gets older, who is given fresh perspectives on ancient ways. It is not just the architecture, but the texture of the beings who live here in this night, this evening, this day. Ever attempt to erase a shadow? It does not move. We who are here for growth. And as we grow, we groove. Maybe you can't get in. Maybe your access is a bit low on the scale. That's all right. Maneuver different. Get to listening to those who speak without flinching. Spare some change.
1: Apriamo una finestra in questa prossima parte di Battiti su un mood, un modo di esprimersi che abbraccia in senso ampio l'hip hop, e per farlo siamo partiti appunto da un'atmosfera più che un disco legato nello specifico al genere. Il brano che abbiamo ascoltato infatti si intitola The City is Beautiful, è un pezzo da Ghouls, sesto e per ora ultimo album di Bastian Keb, nome d'arte di Sebastian Jones, un multistrumentista, cantautore inglese, e ama creare i brani, beats, pseudo colonne sonore che incrociano il funk, il jazz, l'ambient e appunto l'hip hop, senza mai utilizzare samples, ma componendo e suonando in prima persona proprio tutte le sezioni che poi vanno a comporre i brani, combinando strumenti e strumentazioni. Ghouls è un album di 19 tracce che vuole essere un'esperienza sonica. L'idea è di sentirsi mezzi svegli, mezzi addormentati, ma comunque al caldo.

Quest'idea di farci sentire al caldo in un dormiveglia avvolgente e rassicurante è l'ispirazione dietro il sesto album in studio di Bastian Kebb, Ghouls, realizzato insieme al compositore, produttore e poeta Malik Amir, la cui voce abbiamo sentito nel primo brano che abbiamo ascoltato, tratto da questo disco The City is Beautiful. E Malik Amir è originario di Oakland, californiano quindi, ma vive e lavora a Parigi, partecipando alla realizzazione di diversi album, film, artistici, poesie, progetti di diverso tipo legati all'underground e al rap. Bastian Kebb produce musica che vuole portare all'evasione e anche in questo caso dichiara di aver realizzato un disco per chiunque si sia perso in un mondo che ha già perso se stesso senza saperlo e che quindi non coglie la bellezza delle luci in lontananza perché è distratto da nuove scarpe e telefonini luccicanti. Abbiamo ascoltato Night Oaks e il prossimo brano si intitola Moonlight.

E dopo Night Hawks e Moonlight abbiamo lasciato le atmosfere notturne di Goals per arrivare all'ultimo album pubblicato da Baco e Shudo Blues, un rapper brasiliano di Bahia che a novembre ha presentato il suo Hazush. Hazush è il quinto album in studio di Baco e Shudo Blues, una delle voci più conosciute del rap brasiliano oggi. Ha iniziato a farsi conoscere nel 2016 e poi a raggiungere la popolarità con l'uscita del suo primo disco Issue, e poi nel 2018 con Bluesman, che era proprio proiettato anche nel mondo della musica popolare brasiliana. Infatti è da lì che sono nati anche tutta una serie di featuring con nomi molto popolari in tutto il Brasile. Si è fatto riconoscere anche per aver pubblicato un disco poi nel 2020 prodotto solamente in 3 giorni con tutte le collaborazioni fatte virtualmente, dedicato al tema della quarantena e la gestione della pandemia da parte del governo Bolsonaro, con una speciale attenzione alle difficoltà della vita nelle zone urbane più povere e nelle comunità in quel periodo particolarmente difficile.

I due brani da Asus che abbiamo ascoltato sono Garçon d'Ausencia e Caravaggio con Collar di Gandhi. A differenza di Bastien Keb, Bacchus Show du Blues non usa la musica per evadere, bensì si accoda a quella ormai sempre più lunga lista di autori nel rap che condividono nei loro testi percorsi personali e di osservazione del proprio intimo e delle realtà circostanti. Anche nel brano che abbiamo ascoltato il rapper canta «Mi manca il coraggio di stare da solo». E in diversi punti di questo disco ci sono passaggi che incoraggiano alla terapia e al processare i propri traumi. Come in questo brano, non è la prima volta che Baku fa riferimenti all'arte, il titolo appunto richiama Caravaggio, ritroviamo anche in questo disco la mitologia, ma facendo anche un po' arrabbiare i suoi fan, Bacchus Show du Blues in questo disco va in una direzione che si allontana dai testi soprattutto arrabbiati per cui è stato molto amato all'inizio della sua carriera. È forse in effetti meno affilato che allora per quanto riguarda tutta una serie di denunce, soprattutto legate al sociale, ma questo lascia spazio a un volersi scoprire umanamente, personalmente, cosa che per quanto possa non sempre essere efficace per gli amanti del genere, è difficile giudicare in negativo in un artista. In ogni caso il prossimo brano parla anche di rabbia per la morte. Hai va da morte.

That's why the funding due. I'm trying to pay my rent off with these servers I split in half. My aura off mirror, murkier than a foggy lava lamp. Akai Solo è un rapper di Brooklyn, ci siamo quindi spostati negli Stati Uniti, unisce un po' i due approcci che abbiamo incontrato negli ultimi due album. E in No Control, No Glory, uscito il 14 novembre, in cui la consapevolezza di vivere in un mondo raccontato in maniera simile da Bastian Kebb, che parla di un mondo perso, porta anche noi a non avere appigli, a dover lavorare individualmente per trovare una via, un posto nel mondo. Quello che però Akai Solo fa è spostare il discorso verso un incitamento anche a uscire dagli schemi e dal sistema nel momento in cui ci si rende conto che nulla ha più senso. No Control, No Glory riconosce che non c'è riconoscimento proprio per chi non è saldo, ma allo stesso tempo la vera gloria non esiste in un sistema in cui sono sempre i prepotenti ad avere controllo e quindi potere sui meno fortunati. Quindi chi può farcela o è molto solido sulle sue posizioni e sulla sua salvaguardia, o è una pura anomalia, qualcosa di randomico, di altro. Steal yourself, then steal yourself. Rafforzati e poi ruba a te stesso.

0: Akai Solo, No Control, No Glory, da cui abbiamo appena ascoltato Hard to Talk About e Things That Stick With Me. E in questa sorta di percorso che dall'evasione passa alla consapevolezza individuale e al rapporto del singolo nel sistema, attraverso questa notte tra beat e rap, andiamo ora ad ascoltare Music to My Eyes, un album firmato da un altro artista di New York, June Classic, infatti è un MC del Queens, che ci ha lasciati il 3 novembre 2025 e che fa sì che questo suo ultimo album sia uscito quindi postumo, pochi giorni dopo la sua dipartita. L'album è dedicato a tutti gli MC che hanno avuto un sogno e in particolare a quelli che quel sogno l'hanno lasciato andare.
1: There's pain underneath, that's where our work needs to go. What is it about society that disappoints you so much?
2: Maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit. The world itself is just one big hoax, spamming each other.

Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 20ª puntata.

Sir Thomas fu costretto, o si costrinse, ad aspettare l'indomani per sapere com'era andata tra i due giovani. Allora vide Mr. Crawford e ricevette il suo resoconto. La prima sensazione fu di delusione. S'era augurato qualcosa di meglio. Aveva pensato che un'ora di sollecitazioni da parte di un giovanotto come Crawford sarebbe riuscita a modificare ben più di così l'atteggiamento di una ragazza gentile ed equilibrata come Fanny. Ma trovò pronta consolazione nei punti di vista determinati e nella ottimistica perseveranza dell'innamorato. E nel vedere tanta fiducia nel successo da parte dell'interessato, Sir Thomas fu presto in grado di crederci anche lui. Niente fu omesso da parte sua in fatto di educazione, complimenti e cortesia. Niente di tutto ciò che potesse favorire la riuscita del piano. La costanza di Mr. Crawford venne onorata e Fanny elogiata, e quel legame continuava a essere il più desiderabile del mondo. A Mansfield Mr. Crawford sarebbe sempre stato il benvenuto. Doveva solo dare ascolto al proprio giudizio e ai propri sentimenti per quanto riguardava la frequenza delle visite adesso o in futuro. In tutta la cerchia della famiglia e delle amicizie di sua nipote non poteva esserci che una sola opinione, un solo desiderio in proposito. L'influenza di tutti coloro che le volevano bene doveva spingere in una sola direzione. Tutto ciò che poteva incoraggiare fu detto. Ogni incoraggiamento fu ricevuto con gioia riconoscente e i due gentiluomini si separarono da ottimi amici. Convinto che ormai la causa avesse preso la direzione più giusta e auspicabile, Sir Thomas decise di astenersi dall'importunare ulteriormente la nipote e di non mostrare alcuna esplicita interferenza. Calcolava che lo strumento più efficace per operare sulla disposizione della ragazza fosse la delicatezza. Le sollecitazioni dovevano provenire da un'unica direzione: la tolleranza dei familiari. Su un punto rispetto al quale lei non poteva avere alcun dubbio per quanto riguardava i loro auspici, sarebbe stato il mezzo più idoneo a promuoverlo, quel punto. Pertanto, seguendo questo principio, Sir Thomas colse la prima occasione per dirle, con una benevola gravità che intendeva essere vincente: «Dunque, Fanny, ho parlato di nuovo con Mr. Crawford e da lui ho appreso come stanno esattamente le cose tra voi. È un giovane davvero straordinario e, indipendentemente da tutto, devi pensare di aver suscitato in lui un affetto non comune. Giovane come sei e poco pratica della natura transitoria, mutevole, instabile dell'amore, così come generalmente è, non puoi essere colpita come me da quanto di eccezionale ci sia in una simile perseveranza di fronte a un atteggiamento totalmente scoraggiante. Per lui è tutta una questione di sentimento. Non rivendica alcun merito nella cosa e forse non gliene spetterebbero. Eppure, avendo scelto così bene, la sua costanza ha una forte impronta di rispettabilità. Se la sua scelta fosse stata meno ineccepibile, avrei biasimato la sua perseveranza». «In verità, signore», disse Fanny, «mi dispiace molto che Mr. Crawford insista. Lo so che per me è un grande onore e sento di non meritare un tale apprezzamento, ma sono pienamente convinta, e gliel'ho detto, che non mi sarà mai possibile». «Mia cara», la interruppe Sir Thomas, «non è il caso di riprendere questo discorso. I tuoi sentimenti mi sono ben noti, quanto i miei desideri e rimpianti dovrebbero esserlo a te. Non c'è altro da dire o da fare. Da questo momento in avanti l'argomento non sarà mai più toccato da noi due.
Non hai niente da temere, nessun motivo per sentirti agitata. Non puoi ritenermi capace di cercare di convincerti a sposarti contro il tuo desiderio. La tua felicità e il tuo bene sono le uniche cose a cui penso. E niente ti verrà richiesto se non di tollerare i tentativi di Mr. Crawford di convincerti che i tuoi sentimenti non sono inconciliabili con i suoi. Lui procede a suo rischio. Tu, invece, ti trovi su un terreno sicuro. Gli ho garantito che lo vedrai ogni volta che verrà in visita, come avresti fatto se non vi fosse stata una situazione come questa. Lo riceverai con tutti noi, allo stesso modo, e mettendo da parte, per quanto potrai, il ricordo di tutto ciò che ti provoca dispiacere. Lascerai il Northamptonshire così presto che anche questo piccolo sacrificio non ti sarà imposto troppo spesso. Il futuro sarà molto incerto. E adesso, mia cara Fanny, l'argomento tra noi è chiuso.

La notizia della partenza imminente fu tutto ciò a cui Fanny poté pensare con grande soddisfazione. Ma nonostante l'impegno al silenzio, Sir Thomas si trovò ancora una volta costretto a toccare l'argomento con la nipote, per prepararla brevemente sul fatto che stava per informare le zie. Una iniziativa che lui avrebbe preferito evitare, ma che veniva resa necessaria dalla totale contrarietà di Mr. Crawford a qualsiasi idea di segretezza. Non aveva alcuna intenzione di portare avanti la cosa di nascosto. In canonica, dove lui amava parlare del proprio futuro con le due sorelle, era tutto risaputo. E per lui sarebbe stato piuttosto gratificante disporre di testimoni al corrente del procedere del suo successo. Sir Thomas lo comprese e avvertì la necessità di mettere al corrente della faccenda e, senza indugi, moglie e cognata. Ma per quanto riguardava Fanny, temeva l'effetto che avrebbe prodotto il comunicare la cosa a Mrs. Norris, quasi quanto lo avrebbe temuto Fanny stessa. Deprecava il suo zelo, ben intenzionato ma sbagliato. Sir Thomas, in effetti, a quel punto era non lontano dal vedere Mrs. Norris come una di quelle persone ben intenzionate che fanno sempre cose sbagliate e spiacevoli. Mrs. Norris, però, reagì in modo per lui tranquillizzante. Quando lui impose la massima tolleranza e il totale silenzio con la nipote, lei non solo promise, ma mantenne la promessa. Solo la sua espressione ne tradiva l'accresciuta irritazione. Era arrabbiata, profondamente arrabbiata, ma con Fanny lo era più perché aveva ricevuto una simile offerta che perché l'aveva rifiutata. Era un insulto, un affronto per Giulia, che avrebbe dovuto costituire la scelta di Mr. Crawford. E, a parte questo, era adirata con Fanny perché l'aveva trascurata e non avrebbe affatto gradito veder salire socialmente in quel modo qualcuno che lei si era sempre impegnata a deprimere. In questa occasione Sir Thomas le attribuì una capacità di discrezione maggiore di quanto meritasse. E Fanny sarebbe arrivata al punto di benedirla perché lasciava trapelare la sua contrarietà solo per come atteggiava il viso e non a parole. In modo diverso accolse la notizia Lady Bertram. Sempre, per tutta la vita, era stata una grande bellezza e una donna ricca, e bellezza e ricchezza erano tutto ciò che suscitava il suo rispetto. Sapere che Fanny era stata chiesta in moglie da un uomo ricco l'aveva innalzata e di molto nella sua opinione. Convincendola che Fanny era molto carina, cosa di cui fino ad allora aveva dubitato, e che avrebbe fatto un matrimonio vantaggioso, le faceva sentire una sorta di orgoglio nel chiamarla nipote. «Bene, Fanny», le disse poco dopo, appena si trovarono sole e aveva provato qualcosa di simile all'impazienza nell'attesa che rimanessero insieme, sole loro due, e il suo viso, mentre parlava, mostrava un'insolita animazione. «Bene, Fanny, questa mattina ho avuto una bellissima sorpresa. Devo parlarti di questo una volta. L'ho detto a Sir Thomas che devo farlo una volta e poi avrò concluso. Ti auguro ogni felicità, mia cara nipote». E guardandola con aria compiaciuta aggiunse: «Beh, quel che è certo è che siamo una bella famiglia». Fanny arrossì e sulle prime non seppe cosa dire. Quindi, sperando di toccarla nel suo punto debole, rispose: «Mia cara zia, non è possibile che voi desideriate che io faccia qualcosa di diverso da quel che ho fatto, ne sono sicura. Non è possibile che voi desideriate che mi sposi, perché vi mancherei, non è vero? Sì, sono sicura che se lo facessi vi mancherei troppo». «No, mia cara, non devo pensare a quanto mi mancheresti se ti viene fatta una proposta del genere.
Potrei fare benissimo a meno di te se tu dovessi sposare un uomo del livello di Mr. Crawford. E devi renderti conto, Fanny, che qualsiasi giovane donna ha il dovere di accettare un'offerta ineccepibile come questa. Questa era praticamente l'unica regola di comportamento, l'unico consiglio che Fanny avesse mai ricevuto dalla zia nel corso di 8 anni e mezzo. Questo la ridusse al silenzio. Sentiva quanto sarebbe stato improduttivo contraddirla in alcun modo. Se i sentimenti di sua zia erano contro di lei, nulla avrebbe potuto ricavare da una critica al suo punto di vista. Lady Bertram era in vena di chiacchierare. «Ascoltami bene, Fanny. Sono sicura che si è innamorato di te al ballo. Sono sicura che il problema è sorto quella sera. Eri molto bella, lo dicevano tutti. Anche Sir Thomas l'ha detto. E tu sai che ho mandato la Chapman da te a darti una mano a prepararti. Sono molto contenta di averti mandato la Chapman». Dirò a Sir Thomas che sono sicura che tutto è accaduto quella sera. E, sempre seguendo gli stessi gioiosi pensieri, poco dopo aggiunse: «E devo dirti una cosa, Fanny, farò qualcosa che è più di quello che ho fatto per Maria. La prossima volta che Pug avrà dei cuccioli, uno sarà per te». Edmund aveva grandi cose da sentire al suo ritorno. La notizia della promozione di William, con tutti i particolari, fu subito sua. E con la scorta segreta di felicità che aveva in petto ad alimentare la gioia, vi trovò una fonte di sensazioni straordinariamente gratificanti e di inattaccabile allegria per tutta la sera. Dopo cena, quando lui e il padre si trovarono da soli, fu informato della vicenda di Fanny. E a questo punto sapeva tutto dei grandi eventi degli ultimi 15 giorni e della situazione attuale a Mansfield. Fanny intuiva ciò che stava accadendo. I due si stavano intrattenendo in salotto molto più a lungo del solito, tanto da renderla sicura che stessero parlando di lei. E quando l'ora del tè finalmente li fece uscire e lei stava per vedere di nuovo Edmund, si sentiva straordinariamente in colpa. Lui le venne vicino, le si sedette accanto, le prese la mano e la strinse con affetto. E in quel momento lei pensò che, se non avesse avuto la scusa del tè per darsi da fare, avrebbe tradito la sua emozione con qualche imperdonabile eccesso. Crawford fu da loro in visita l'indomani e, grazie al ritorno di Edmund, Sir Thomas si sentì più che autorizzato a invitarlo a fermarsi lì a cena. In effetti era un gesto di cortesia a cui non si sarebbe potuto sottrarre. Lui ovviamente accettò e così Edmund ebbe ogni opportunità di osservare come si comportava con Fanny e in quale misura gli fosse possibile ricavare dal comportamento di lei un qualche incoraggiamento. Ma era così piccola quella misura, così minima, che cominciava a stupirsi della perseveranza dell'amico. Fanny meritava tutto ciò, ai suoi occhi meritava ogni sforzo di pazienza, ogni impegno della mente, ma lui non credeva di essere personalmente in grado di perseverare con nessuna donna al mondo senza ricevere, per alimentare il suo coraggio, qualcosa di più di quel che scorgeva negli occhi di lei. Era assai ben disposto a sperare che Crawford vedesse le cose con maggiore chiarezza e questa era la conclusione più favorevole che fosse in grado di ricavare da tutto ciò che aveva avuto modo di osservare prima, durante e dopo la cena.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. John Dowland, Lacrime Pavan. Julian Bream, Liuto.

0: Di John Dowland avete ascoltato
1: Camille Saint-Saëns, introduzione e rondò capriccioso in la minore per violino e orchestra, opera 28, brano composto nel 1863 e pubblicato nel 1870. Introduzione, allegro malinconico, rondò capriccioso, allegro ma non troppo, coda, più allegro. Violinista Lia Petrova, orchestra filarmonica reale di Liegi, diretta da Christian Arming.